0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Un saluto da Michele Zarrillo a tutti gli ascoltatori. Buon ascolto, un abbraccio, ciao.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

0: saluto da Brescia.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.
2: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

donna mia. Adesso spengo la luce e così sia.

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound, alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, da Luca Carboni, ciao a tutti, buon ascolto.

estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: Sono le 5:01.
1: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: La fortuna è un periodico, la iella un quotidiano. Proverbio anonimo.

0: cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Marcella Bella e Fausto Leali con Ho in mente te.

0: l'allegria e la simpatia del Levadole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Levadole Online.
2: No, allora, je parle très bien français. Se poi io voglio fare la
3: Badol, non so parlare in francese, non so niente di francese.
2: Io avevo fatto un corso di spagnolo.
3: Sì?
2: Mi ricordo
4: hasta la
2: cippa
4: vista.
2: Di nulla.
4: Hasta la vista, almeno quello. Parli un po' con Speedy Gonzalez. Fai un gatto fish.
5: Ma tanto basta che aggiungi la S ovunque e parli spagnolo.
2: Il francese, come sappiamo, è un intercalare. Cioè, ci sono degli intercalari che fanno subito francese, loro hanno quel merda.
5: Sei un po' chic.
3: Sì, sì.
5: Cioè, sei chic. Col
3: è chic,
5: francese
3: però, merda,
5: no, allora Veneto non è chic, è il francese,
3: no, sì,
5: chic,
3: vero,
5: no.
3: Vero.
2: La socia lei la butta, sai, sulla chiccheria, sì. Perché è una moda iola, una tipa, hai capito?
5: E allora perché io e Carla Bruni siamo proprio
3: due sorelle,
5: voisin.
2: Soprattutto di altezza. Oggi ci mettiamo tutti e tre, facciamo i nani di Biancaneve con Carla Bruni
3: a posto.
2: Mettiamola di quelle sdraiette, sai, di tipo quelle quando lei passa la notte a qualcuno.
3: Dove la mettiamo, Luisella? Dove la mettiamo la sdraietta?
5: Oppure semplicemente la sdraietta da campeggio. Cioè, così.
3: Sì, ci sta.
2: Tu dici dove la mettiamo?
3: Dove
2: perché
3: la mettiamo?
2: Non ci sta tanto come spazio.
3: Saprei. O la metti sotto il tavolo, questo qua, bellissimo, di vetro, ti metti lì, fa un po' teca.
5: Fa tanto Santa Balsamato.
2: No. Fa un po' Flavia Vento in passato.
3: Anche
5: ma effettivamente
3: che brutta immagine,
2: fa un po' beato Angelo Carlessi,
3: sì un pochino sì vabbè, però potremmo adibirla poi a museo questa sede della radio, no? Cioè, sai quanti turisti verrebbero a vedere il DJ che dorme dentro la teca?
2: il DJ imbalsamato, ho capito la fine che farò.
6: Badolia Online, pillole di storia.
2: Una marmotta che si chiama Phil, altro che polpo, una marmotta che si chiama Phil è in grado di dire quando comincia la primavera. Perché? Perché lei ogni anno esce dalla sua tana e dal momento in cui esce dalla sua tana non vede la sua ombra. Se non vede la sua ombra vuol dire che l'inverno sta per finire. È uscita ieri Phil.
5: Addirittura questo evento negli Stati Uniti fanno una cerimonia.
2: Sarà
5: una cosa molto importante.
2: Un maschio Phil o sarà una femmina?
5: Ma Phil dovrebbe essere un maschio.
2: Però praticamente fanno una cerimonia evento, esce dalla sua tana, guarda dietro, se non vede la sua ombra l'inverno sta per finire. E ieri Phil, quando è andato a farsi un giro, non vedeva la sua ombra.
7: Fantastico. Beh, questo
2: anche
7: è incoraggiante.
2: Anche da noi quando escono le marmotte vuol dire che la primavera è finita, ma non lo facciamo tanto lunghi.
7: E va bene, loro sono americani, capisci che.
2: No, ma voglio dire, in America sono. Cioè, da dove è uscita però Phil?
5: Non lo so, dalla tana, non so dove sia stata.
2: Abita a Miami, allora Phil non. Stai facendo, secondo me, un gioco un po' così.
7: Che tra l'altro non lo so perché
2: un
7: ho
2: uomo,
7: detto,
2: una donna,
7: un uomo,
2: Phil.
7: Era un uomo,
2: era Phil, era Phil, ha telefonato Phil.
5: Oh, bravo Phil.
7: No, saluto anche tra l'altro chi ci ha mandato, ci scrive tanti messaggi, c'è uno particolare, prima mi è piaciuto un sacco, c'è scritto C,
2: ecco,
7: che non ho capito se è la risposta a una domanda multipla o magari qualcuno sta suggerendo ad un compagno la risposta per il compito in classe, ha sbagliato il numero,
2: ecco.
7: Comunque C, grazie
5: C, vabbè, grazie.
1: Le Badole Online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare la giornata.
8: Sono Pietruccio dei Di Click, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte, grazie a tutti, ciao.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su

27 maggio sono ancora qui con voi a darvi consigli dalle stelle. Ariete, valutate la giornata nella sua interezza e la troverete sicuramente positiva. Toro, cercate di condurre oggi una vita meno sedentaria. Gemelli, i vostri progetti dovranno essere modificati. Cancro, la comitiva che frequentate può presentare forse delle sorprese, in positivo o in negativo. Leone, la persona che vi interessa cederà alle vostre richieste. Vergine, non confidate i vostri crucci alle persone che vi sono vicino. Bilancia, procedete con cautela avendo fiducia nelle vostre possibilità. E Scorpione, da una situazione delicata saprete districarvi in maniera abile. Sagittario, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Capricorno, il vostro umore oggi potrà essere molto variabile. Acquario, potrete fare delle conoscenze molto interessanti. E Pesci, e concludiamo proprio col segno dei Pesci, evitate i capricci e non impuntatevi in amore, non è necessario. Anche per questo 27 di maggio con l'oroscopo è tutto. Chiudiamo qui e l'appuntamento è per domani. Buona giornata.

0: L'aforisma del giorno.
1: Se tu chiedi riceverai, se tu cerchi incontrerai, se domandi di entrare in un cuore ti sarà aperto, se non chiedi ogni cosa resterà uguale, se non cerchi non sperare di trovare qualcosa e se non bussi alla porta del cuore questo non ti aprirà. Hernán Ruaque Mamani.

La mattina presto c'è chi corre, chi sbadiglia e chi invece è già a lavoro. E poi ci sei tu, che hai scelto di ascoltare Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Iniziamo insieme questa giornata con l'informazione, ma soprattutto con tanta bella

0: Sono le 6.
1: L'accade oggi, appuntamento ormai consuetudinario di tutti i giorni per scoprire quali sono gli eventi di questa giornata avvenuti nel passato e anche le candeline da spegnere.
2: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roe. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione

Per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio perché fanno arrivare tardi alla cerimonia. Antonio Ricci.
2: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Gaia, mi sono innamorato di te. Cover bellissima.

0: Tanti di voi che ci seguono da anni si ricordano quelle che sono state le risate entusiasmanti della trasmissione delle Badole Online. Bene, noi abbiamo deciso di farvele riascoltare con i pezzi migliori.
1: Possiedi
2: il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
3: Aspettavo l'imitazione del giorno.
4: Da lunedì, guarda, se vuoi ti posso offrire uno dei migliori caffè che si possono consumare al mondo.
3: Pensa
4: un po', pensa. Si tratta del caffè digerito dallo zibetto delle palme. Pare che sia il caffè, è un insetto lo zibetto delle palme. Pare che sia il caffè in assoluto più buono al mondo, anche perché costa $1,300 al chilo.
3: È un attimo,
4: È un attimo. Quindi però se bevi quel caffè, secondo me vai avanti tutta la settimana, Carmen, quindi ti rimettiamo a posto.
3: Per $1,300.
4: Per $1,300 al chilo, quindi un caffettino non so quanto possa, quanti grammi di caffè.
3: Un 20
5: adesso,
3: euro.
5: Adesso dobbiamo ancora tostarlo, quell'affare lì dello zibetto.
4: Non l'ha già fatto lo zibetto, l'ha già esce dal suo culetto. Sì, è vero, lo digerisce e poi lo... è quello il bello, è il processo enzimatico dello zibetto.
5: Adesso vado a cercare lo zibetto.
3: Cari radioascoltatori, fuori onda ho fatto vedere a Pantino quelle che sono le tendenze dei cappotti di lusso nella moda maschile.
4: Io un gatto addosso non me lo metto, va bene?
3: Allora, c'è un cappottino anni 70 tutto bello peloso, color rosso, questa è una tendenza di moda.
4: Ma non me lo metto un gatto colorato addosso, ma che brutto!
3: Mi dispiace dirtelo, ma un buon cappotto è come una seconda casa. Ci protegge dagli agenti atmosferici, dal freddo ed esprime la nostra estetica personale. E quindi possiamo attingere tutto questo per esprimere la nostra personalità.
4: Ho capito, hai detto che un cappotto è come una seconda casa, nel senso che se mi compro quella roba lì costa come una seconda casa.
6: Le Badole
7: Online,
6: chiacchiere
7: e buona musica.
5: Vuoi mica congelare qualcosa tu?
3: Perché?
5: No, perché sai che adesso aziendalmente è un benefit.
3: No, per ora no.
5: Tu vuoi congelare?
3: Non congelo niente, guarda.
5: E sfornare poi dopo?
3: No, assolutamente.
5: Purché uno lo
3: non
5: sappia.
3: Ci penso proprio a congelare niente.
5: No, purché uno tu vuoi congelare qualcosa, piccolo?
4: Ma no, non tu lo so, non io penso che non sia un diritto per gli stagisti.
5: No, non è un diritto. Io sai cosa mi congelerei, per dire? Cioè il cervello, perché sai, ho sempre paura che poi mi parta qualche neurone,
3: qualcosetta che
5: ma
3: fogliono.
5: Sì, no, tu allora non vuoi congelare niente, posso dire all'azienda? No, stai tranquilli, tu vai avanti, non vuoi sfornare dei figli?
3: No, non
5: magari
3: esattamente
5: dopo. Tu sei una carrierista, lo sapevo.
3: Una corrierista, direi. Con tutti gli autobus che ho preso in tutta via, ti assicuro.
5: Bellissima, di questa ne facciamo un jingle. Allora, mi piace perché sta già prendendo, sai, il mio handy che io smanetto, mi muovo, hai capito? Faccio anche un po' di ginnastica. Oh, ma non trovo la mia borsa della ginnastica. La mia sacca della palestra, l'ho lasciata qua.
3: Non credo.
5: Sono mille anni che non vado.
3: Fammi venire il dubbio. Sarà sicuramente seminata in qualche armadio.
5: È stata per un po' nel baule dell'auto.
3: Tolta
5: perché dovevo caricare delle cose.
8: Secondo me lui gli sono spuntate le gambine e se n'è andato. Ha detto tanto.
5: Vabbè, tanto non mi usi più. E invece adesso la mia bilancia dice palestra. Ecco.
3: No, volevo solo sottolineare che bisogna tenere conto della stagionalità.
5: L'amore non è bello se non vieni tigarello, ma perché mi viene in mente questo? Non so.
3: No.
5: La stagionalità.
3: La stagionalità.
5: Vabbè, allora,
3: l'autunno.
5: Tu cosa fai? Stai seminando per una relazione duratura?
3: No. Io mi devo occupare dell'acido ialuronico, ecco.
5: Sì.
6: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
9: Le Badole.

0: Siete curiosi di sapere come andrà a finire la vostra giornata? Volete sapere tutte le curiosità sugli astri e le vostre stelle? Beh, l'appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno.
1: Il 27 maggio sono ancora qui con voi a darvi consigli dalle stelle. Ariete, valutate la giornata nella sua interezza e la troverete sicuramente positiva. Toro, cercate di condurre oggi una vita meno sedentaria. Gemelli, i vostri progetti dovranno essere modificati. Cancro, la comitiva che frequentate può presentare forse delle sorprese, in positivo o in negativo. Leone, la persona che vi interessa cederà alle vostre richieste. Vergine, non confidate i vostri crucci alle persone che vi sono vicino. Bilancia, procedete con cautela avendo fiducia nelle vostre possibilità e Scorpione, da una situazione delicata, saprete districarvi in maniera abile. Sagittario, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Capricorno, il vostro umore oggi potrà essere molto variabile. Acquario, potrete fare delle conoscenze molto interessanti e Pesci, e concludiamo proprio col segno dei Pesci, evitate i capricci e non impuntatevi in amore, non è necessario. Anche per questo 27 di maggio con l'oroscopo è tutto. Chiudiamo qui e l'appuntamento è per domani. Buona giornata.

0: ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle Badole Online.
1: L'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Le parole che utilizziamo di più e che non bisognerebbe utilizzare, sei anche tu, caro, coinvolto in questo.
3: Sì.
2: Perché tra le espressioni che devono essere assolutamente bandite, che bello.
3: Bellissimo. Che bello.
4: Sempre.
3: A me piace tutto.
2: Infatti, sei il primo della classifica. Carinissimo.
4: Io lo dico carinissimo. Lo trovo carino.
2: Poi geniale, che si utilizza sempre anche fuori luogo, si utilizza per qualsiasi cosa. Oggi si utilizza hashtag anche per qualsiasi cosa.
3: Sì.
2: Dici hashtag che bello, hashtag carinissimo, gente che fa così. Si utilizza anche una parola che è stata mutuata dall'inglese, hipster. Hipster vuol dire un giovane vecchio che è già fuori moda.
3: Sì, c'è la moda attuale, quella degli hipster, quindi sai quel barbone.
4: Sì.
3: Sai che anche io sotto Natale l'anno scorso volevo fare l'hipster, però non mi cresceva la barba.
4: Ma sai che tu anche a guardarti bene sei un po' hipster.
3: Un po' hipster.
4: Sei già un po' fuori moda.
3: Ho fatto la barba, penso non l'avessi fatto.
4: No, no, però sai che a guardarti bene, in quel calzottino sei già un po' fuori moda.
3: Oggi mi sento qua Alessia Marcuzzi quando faceva la pubblicità.
2: Scusami, capisci che quando
4: ma quando la Marcuzzi la faceva la pubblicità ce l'aveva.
3: Ce l'aveva piatta, faceva la pubblicità dei gonfi e ce l'aveva piatta. Dovrei farla io.
4: No, tu dovresti prendere quella roba lì che ti fa andare su e
3: che
4: giù. Cioè,
3: smuove
4: quelle cose lì. Bella saperle.
2: Pazzesco. C'è ancora pazzesco.
4: Ah, pazzesco anche.
2: Pazzesco e assolutamente sì, assolutamente no.
4: Diciamo che i superlativi assoluti si usano tantissimo e non si dovrebbero usare. E non so se avete notato nella mia frase, ne ho usato uno che non dovevo usare.
3: Si usano tantissimo. Non c'è delle volte alle volte, queste cose qua, niente.
4: Delle volte alle
3: possiamo
4: volte.
3: Possiamo utilizzarli a iosa.
2: Per essere onesti.
3: Per essere onesti, sinceramente.
4: Ecco. No, ma poi, Carmen dice sempre, se devo essere onesta.
2: Cioè, no,
4: se
2: devo sincera.
4: Essere, se devo
2: è
4: essere
2: lui
4: sincera.
2: Che dice a essere onesto.
3: Io dico, sono onesto.
2: Sono onesto.
4: E lei. E lei.
2: Ad essere sincera.
4: Ad essere sincera.
3: La prevenzione fatta a uomo.
4: Per scontato che ma non ho capito.
3: Lanciamo le mani.
2: Io metto già le mani avanti, sono onesto.
4: Vabbè, pazzesco, dai, pazzeschissimo.
2: Pazzeschissimo.
3: Direi che bello a questo punto.
1: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
4: Ma secondo voi sono ancora là che puliscono i francesi la Gioconda con la zuppa? Cioè quella zuppa che gli hanno tirato sulla Gioconda
3: sì,
4: sarà stata quelle zuppe.
2: Io direi
4: molle.
2: Che la Gioconda ce la possiamo riportare a casa.
4: Ecco.
2: Visto come la trattano alla Ville Lumière.
4: Ma poi voglio dire, un pezzo di vetro davanti, no?
2: No, c'era il vetro.
5: C'è.
2: C'è il vetro protettivo, perché ci hanno provato più di una volta a danneggiare.
4: Però adesso è un bel cine con tutta sta zuppa.
5: Lì bisogna arrivare con i prodotti giusti. Scusate, lo dico.
4: No, fermi, perché sta facendo anche finta di lavare il vetro. Cioè, ti odio. Tu non sei un DJ. Vai a casa. Fatti furbo.
5: Allora,
4: uno.
5: Vado subito a leggere.
4: Fatti mantenere da tua moglie.
5: Quello vorrei.
4: Sta a casa a fare lì.
2: Sai che potrebbe essere un'idea quella di farsi mantenere.
4: Ti porto la roba da stirare.
2: Perché si chiama emancipazione.
4: C'è anche tu. Anche tu che non ami stirare. Gliela portiamo a panta.
5: Portatela.
4: Tanto se uno che deve fare, deve parlarmi del Louvre, fa finta di lavare il vetro, bisogna mandarlo a casa,
5: no.
4: Subito.
2: Ha detto una cosa importante, bisogna usare i prodotti giusti.
4: Ma vedi, tu lo stai sempre salvando.
5: Chiaro.
2: No, perché alla fine, gli ambientalisti ammazzano la Gioconda, ma il problema qual è? Pulire il vetro protettivo con
5: i prodotti giusti. Perché sennò rimane l'alone, capito? Cioè mi fai poi la foto alla Gioconda, è un casino se rimane l'alone del minestrone.
4: Tu lo sai adesso che fine farai qua dentro?
5: Allora,
4: tu scordati di fare il programma.
2: No.
4: Altro che ingresso libero, tu adesso ti fai tutti i vetri. Zitto e muto, cercati gli annunci di lavoro e vai coi vetri.
2: Ah sì, già sugli annunci.
1: Le Badole Online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00.

0: Sono le 6:31.
1: Ogni settimana sintonizzati con Super Hit. 30 successi, 30 emozioni, 30 Super Hit.
2: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Come tutte le mattine, il nostro almanacco ci ricorda quali sono i grandi eventi della storia e i compleanni che hanno a che fare con la musica.
1: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roe. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano L'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: con l'oroscopo vediamo che cosa ci riservano gli astri.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 27 maggio, sono ancora qui con voi a darvi consigli dalle stelle. Ariete, valutate la giornata nella sua interezza e la troverete sicuramente positiva. Toro, cercate di condurre oggi una vita meno sedentaria. Gemelli, i vostri progetti dovranno essere modificati. Cancro, la comitiva che frequentate può presentare forse delle sorprese, in positivo o in negativo. Leone, la persona che vi interessa cederà alle vostre richieste. Vergine, non confidate i vostri crucci alle persone che vi sono vicino. Bilancia, procedete con cautela avendo fiducia nelle vostre possibilità. E Scorpione, da una situazione delicata saprete districarvi in maniera abile. Sagittario, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Capricorno, il vostro umore oggi potrà essere molto variabile. Acquario, potrete fare delle conoscenze molto interessanti. E Pesci, e concludiamo proprio col segno dei Pesci, evitate i capricci e non impuntatevi in amore, non è necessario. Anche per questo 27 di maggio con l'oroscopo è tutto. Chiudiamo qui e l'appuntamento è per domani. Buona giornata.

0: passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.
1: Abbiamo iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso.
2: Le Badole Online, pillole di storia.
3: C'è un ballerino con noi.
4: Certo, eccomi qua.
0: Ci sono tanti ospiti.
1: Noi abbiamo John Travolta qui.
4: Ma che John Travolta? Il Roberto Bolle della situazione.
1: Pissà Picurt adesso. Già John Travolta era grosso. Roberto Bolle, scusa, è alto il do. Cioè, Roberto Bolle è due volte panta. Uno più un altro panta che va su.
4: Io sono in scala 1,18 di Roberto Bolle.
1: Bella, in scala 1,18 di Roberto Bolle è bellissima. È bellissima.
4: Ai prossimi video, prossimi video in cui vi mostrerò proprio scala 1,18 rispetto a Roberto Bolle, quindi a petto nudo, ve lo dico.
1: Però sai che lui ha anche quella braghetta, no?
4: Anch'io.
1: Quelle mutande. Anche tu hai le mutande. No, però fermi.
0: No, bisogna stare attenti perché.
1: Ma lui ha.
0: Lui la prende sul serio la cosa.
1: Posso dirlo perché quelle sono cose private.
4: Sì. No, nel senso non è che ho fatto vedere le mutande, adesso spieghiamo agli ascoltatori.
0: No, è per l'erbia.
4: Brava, è sopra mutanda. Sì. Ecco. Vabbè.
1: Tu sei piazzato, sai, e chi se ne frega, no? Cioè, dice ho la mutanda contenitiva, tanto sei piazzato.
4: A posto, sì.
1: Cioè,
4: sì.
1: Io la so, cioè già dobbiamo giocare, capito? Un po'
0: sul
1: con,
0: vedo e non vedo.
1: Meglio vedo poco. Meglio vedo poco.
4: Puoi
1: perché
4: sentire
1: poi
4: quanto tira qua.
0: Vedo l'ora, guarda.
4: Elastico.
1: Che poi detto così, panta. Puoi sentire quanto che.
0: Ecco, qui ci voleva il video, così almeno c'era la prova che.
1: No, ma l'hai detto tu e non l'ho detto io.
2: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Simone Cristicchi con Canzone per te era il Sanremo del 2013 nella serata delle cover.

0: siamo pronti a cominciare questa mattinata insieme. Buongiorno, buon mercoledì 27 maggio. Grazie per esservi sintonizzati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Spazio alla musica, grandi successi del passato, alle hit di oggi, ma anche all'informazione. A tal proposito, sono le 7.01, quindi linea alla redazione nazionale per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Sono le 7:01.
3: Le news, quelle nazionali, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti.

0: Accertamento si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitali. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea Annuale di Confindustria arriva il monito del Presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall'amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Tabou, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ascoltiamo una canzone, poi spazio anche all'informazione con locale, con i titoli di Cuneo e della provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo mercoledì 27 maggio con i titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura la provincia di Cuneo e il PNRR, ecco i progetti giunti al traguardo. Invitata all'evento annuale di Milano promossa dal governo per fare il punto sullo stato attuale nazionale. In primis c'è il maxi piano di edilizia scolastica da 79 milioni di euro, quasi completato. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport, lo scudetto di Matilde Volley, la monregalese campionessa italiana Under 16 con Conegliano. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura. Con le scuole la sicurezza idrologica, Cuneo un modello virtuoso di PNRR, poi ancora comunità energetiche al palo, ritardi biblici delle risorse, le proteste sui tempi di gestione dei servizi, nell'approvazione delle domande, i fondi PNRR per la filiera delle rinnovabili non arrivano e molte pratiche sono ferme. Voltiamo pagina, la cronaca, morì schiacciato da un trattore, responsabili vertici dell'impresa. Il fossanese Matteo Giaccardi perse la vita nel luglio del 2020 in un cantiere gestito dalla ditta Giuggia. La tragedia ad Alassio, 16 mesi per omicidio colposo al titolare, al coordinatore della sicurezza. Poi ancora paga o avveleno le tue bottiglie, altra condanna per acqua bomber, tentata estorsione a una serie di aziende del settore, 3 anni e a un cinquantenne triestino che appunto è finito a processo al tribunale di Cuneo. A pagina 36 e 37 due titoli, il primo Cirio e il campo largo dello Stambecco, il nostro simbolo non verrà cacciato. Il governatore dona un peluche al presidente del consiglio Nicco per confermare la retromarcia di Roma. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Avetta, consigliere regionale PD. Cirio ha trovato un modo coerente per chiudere una vicenda tragicomica. Poi ancora la cronaca, il sistema carcerario della Granda, sempre più impenetrabile e invivibile. Le strutture cunesi rispecchiano le evidenze del report dell'associazione Antigone, tutto chiuso. Andiamo avanti, passiamo oltre con Poste è un'azienda che genera valore, la reazione al presidio, la società rivendica il suo ruolo economico nella Granda all'indomani della protesta degli addetti part time. Poi ancora la regione, perché sono stati ricevuti gli alunni premiati da Sergio Mattarella, il volto più bello del Piemonte. Queste sono le dichiarazioni di Cirio alla classe elementare di Castelletto di Busca, appunto premiata da Sergio Mattarella. Poi ancora saluta, scendi e vai, con il kiss and go si va in classe sicuri. La sperimentazione rientra nel progetto Alba Attiva, che vuole migliorare la mobilità scolastica di famiglie e docenti. Dopo la fase di sperimentazione, l'idea è di creare una prosecuzione del parco Sobrino con erba, alberi e panchine davanti alle scuole. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. Diamo un'occhiata anche all'apertura dei quotidiani online alle 7:10 di questo mercoledì mattina. Targato CN apre con la politica. Cuneo, degrado e sicurezza in via Bongiovanni, residenti esasperati tra bivacchi, spaccio e paura. In risposta a un'interpellanza di Mavici Vallero, il comune annuncia nuovi servizi sociali, controlli rafforzati e lo spostamento dell'ingresso dello dormitorio. La sindaca Manassero dichiara: il territorio non deve subire questa realtà. Cuneodice.it in apertura di homepage, la notizia di cronaca legata all'acqua bomber triestino che minacciò di avvelenare le bottiglie con arsenico e taglio. Nuova condanna a Cuneo per Davide Sirca, l'hacker 53enne che aveva tentato il ricatto a 4 aziende locali. Alle vittime inviava i tutorial sul veleno. Cuneo24.it in apertura di homepage, gli orari del tunnel di Tenda. Giraudo dichiara: scandaloso arrivare al ponte del 2 giugno senza informazioni chiare. Il duro attacco da parte del sindaco di Roccavione. Il territorio non può essere trattato così. Idea web in apertura, PD Cuneo, fondazione CRC, difendere il modello Cuneo. Già nell'agosto del 2025, in tempi non sospetti e in larga solitudine, il Partito Democratico della provincia di Cuneo aveva denunciato il rischio di un'involuzione del modello Cuneo verso uno schema autoreferenziale. Con l'informazione locale per il momento è tutto e torniamo tra mezz'ora.
2: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Rowe. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano L'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ringraziamo Francesco Cataldo per l'Accade Oggi, le curiosità e le ricorrenze per questo mercoledì 27 maggio. A proposito di ricorrenze, era l'anno 2000 e gli Eiffel 65 suonavano con Too Much of Even ed era il singolo più venduto in Italia.

0: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio, anche questo weekend. Beh, è arrivato il momento di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online.
1: L'allegria delle badole online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: Adesso mi ricevo qualcosa che va da dietro.
3: No, qua bisogna sempre smontare tutto, uno cresce con dei miti.
4: Sono sei mesi che smontiamo qua per portare tutto.
3: Sì, hai ragione, in effetti sono abituato adesso a smontare le cose.
2: A smontare i miti, sì.
3: Cos'è Carmen da ridere?
2: No, adesso lo diciamo, prima parliamo dei Tokyo Hotel.
4: Sì, ok.
2: Sei preparato, Andrew?
4: No, perché avevo capito un'altra cosa, ma come al solito. Allora.
5: Badole Online, the greatest moments.
6: Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
4: Beh, io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
2: Come ti può
4: ho capito per un anno, non per...
6: Tu sei, hai già passato la morte?
4: Siamo quasi a due, va? ho già raddoppiato. Non mi vedi come sono tranquillo?
6: Smunto.
4: E difatti io sono tutto smunto.
6: Ma perché?
4: Stressato, biancolino.
6: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa, il self-service. Quando sì. La musica scegli tu.

Sarebbe bello pensare che fosse già il weekend, invece solo mercoledì, ma il 27 maggio, ma ci siamo noi a tenervi compagnia, ad alleggerirvi un po' questa metà settimana e questo inizio di giornata.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7.

0: Brescia con i Pinguini Tattici Nucleari Nightmares ci hanno accompagnato alle 7.30 all'appuntamento con l'informazione. Lina alla redazione nazionale.
1: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio. Le replica alla segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati in circostanze simili, 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione. 4 di esse, Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros. Il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto il britannico Fernley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi, che batte in 4 set Grixpur, e Darder, che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Ascoltiamo una canzone, poi spazio ai titoli di Cuneo e della provincia con la rassegna stampa.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo mercoledì 27 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura, la provincia di Cuneo e il PNRR, ecco i progetti giunti al traguardo. Invitata all'evento annuale di Milano promosso dal governo per fare il punto sullo stato di attuazione nazionale. In primis c'è il maxi piano di edilizia scolastica da 79 milioni di euro, quasi completato. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata invece allo sport, lo scudetto di Matilde, una giovane promessa del volley, Matilde Borello, monregalese, già convocata in A1 a 15 anni, medaglia di bronzo agli europei con l'Italia, ha vinto lo scudetto Under 16 con la maglia di Conegliano. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato al titolo di apertura, scuole, sicurezza idrologica, Cuneo modello virtuoso di PNRR. Poi ancora comunità energetiche al palo, ritardi biblici delle risorse. Le proteste su tempi del gestore dei servizi nell'approvazione delle domande, i fondi PNRR per la filiera delle rinnovabili non arrivano e molte pratiche sono ferme. Questo appunto il titolo. Voltiamo pagina 35, la cronaca. Morì schiacciato da un trattore, responsabili i vertici dell'impresa. Il fossanese Matteo Giaccardi perse la vita nel luglio del 2020 in un cantiere gestito dalla ditta Giuggia. La tragedia ad Alassio, 16 mesi per omicidio colposo al titolare e al coordinatore della sicurezza. Poi ancora cronaca con paga o avveleno le tue bottiglie, altra condanna per acqua bomber. Tentata estorsione a una serie di aziende del settore tra 3 anni e a un cinquantenne triestino, che è finito appunto a processo al tribunale di Cuneo. Andiamo oltre con Cirio e il campo largo dello Stambecco. Il nostro simbolo non verrà cacciato. Il governatore donò un peluche al presidente del consiglio Nicco per confermare la retromarcia di Roma. Troviamo poi anche le dichiarazioni del consigliere regionale PD Alberto Avetta, che dice: Cirio ha trovato un modo coerente per chiudere una vicenda tragicomica. Poi il sistema carcerario della Granda, sempre più impenetrabile e invivibile. Le strutture cunesi rispecchiano le evidenze del report della associazione Antigone, tutto chiuso. Andiamo avanti con le Poste. È un'azienda che genera valore, la reazione al presidio. La società rivendica il suo ruolo economico nella Grande all'indomani della protesta degli addetti part-time. Poi ancora la Regione e il presidente Cirio, che riceve gli alunni premiati da Sergio Mattarella. Il volto più bello del Piemonte, queste le sue dichiarazioni nei confronti della classe elementare di Castelletto Busca, appunto, che è stata premiata da Sergio Mattarella. Poi ancora Alba con Saluta, scendi e vai con il Kiss Go, si va in classe sicuri. La sperimentazione rientra nel progetto Alba Attiva, che vuole migliorare la mobilità scolastica di famiglie e docenti. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo ora le aperture del web dei quotidiani online di Cuneo della provincia. Targato CN in home page, Cuneo, degrado e sicurezza in via Bongiovanni. Residenti esasperati tra bivacchi, spaccio e paura. In risposta ad un'interpellanza di Mavici Vallero, il comune annuncia nuovi servizi sociali, controlli rafforzati e lo spostamento dell'ingresso del dormitorio. La sindaca Manassero dichiara: il territorio non deve subire questa realtà. Cuneodice.it in apertura, la cronaca con l'acqua bomber triestino che minacciò di avvelenare le bottiglie con arsenico e taglio. Nuova condanna a Cuneo per Davide Sirca, l'hacker 53enne che aveva tentato il ricatto a 4 aziende locali. Alle vittime inviava i tutorial sul veleno. Cuneo24.it in primo piano, la denuncia, gli orari del tunnel di Tenda, e Giraudo che dichiara: scandaloso arrivare al ponte del 2 giugno senza informazioni chiare. Il duro attacco da parte del sindaco di Roccavione, il territorio non può essere trattato così. Vediamo ancora la viabilità con Idea Web TV, in apertura appunto la sicurezza stradale, convocato dalla provincia il tavolo di coordinamento. Si è svolto ieri lunedì 25 maggio, lunedì 25 maggio, su convocazione della provincia, la seconda riunione del tavolo per la sicurezza stradale, organismo istituito con l'obiettivo di promuovere iniziative condivise di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza stradale sul territorio provinciale. Con l'informazione locale noi ci fermiamo qui per il momento.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
0: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta

Ancora un buongiorno per questo mercoledì 27 maggio, grazie per essere con noi e benvenuti se vi siete appena sintonizzati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come tutte le mattine vi teniamo compagnia in queste prime ore della mattina, cerchiamo di rendervi l'inizio di giornata un pochino più leggero con le nostre rubriche, l'informazione ma anche la musica con i grandi successi del passato e le hit del momento. A tal proposito Robert Miles con Children e poi scopriamo segno per segno cosa hanno da dirci quest'oggi le nostre stelle con l'oroscopo del giorno.

27 maggio sono ancora qui con voi a darvi consigli dalle stelle. Ariete, valutate la giornata nella sua interezza e la troverete sicuramente positiva. Toro, cercate di condurre oggi una vita meno sedentaria. Gemelli, i vostri progetti dovranno essere modificati. Cancro, la comitiva che frequentate può presentare forse delle sorprese, in positivo o in negativo. Leone, la persona che vi interessa cederà alle vostre richieste. Vergine, non confidate i vostri crucci alle persone che vi sono vicino. Bilancia, procedete con cautela avendo fiducia nelle vostre possibilità. E Scorpione, da una situazione delicata saprete districarvi in maniera abile. Sagittario, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Capricorno, il vostro umore oggi potrà essere molto variabile. Acquario, potrete fare delle conoscenze molto interessanti. E Pesci, e concludiamo proprio col segno dei Pesci, evitate i capricci e non impuntatevi in amore, non è necessario. Anche per questo 27 di maggio con l'oroscopo è tutto. Chiudiamo qui e l'appuntamento è per domani. Buona giornata.

0: aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Ci assomiglia un cicinino,
2: a chi,
1: Pablo?
2: A George Clooney?
1: Ma no, a Alphonse, perché guarda un po' che fa.
2: Da
1: no.
2: Lontano, ma molto da lontano,
1: no,
2: scusami.
1: Ma questa qua è improponibile.
2: Ma come fai a dire che assomiglia a Desjardins?
1: Fammi finire, Carmen, fammi finire. Allora, guarda quando fa la faccia del bel tenebroso, falla un po'. No, non quella faccia.
2: Ah, beh, allora se fai quella faccia.
1: Ti ho detto da bel tenebroso.
3: Ma non è che riesco a farla.
2: Somigli proprio a Desjardins.
1: È uguale.
2: Sembravo
3: più Fazio.
2: Sì, sì, ecco.
1: Hai non so, quel non so che, secondo me, di Francese, che ti va bene.
2: Ma questa, non l'avevo mai notato.
1: Allora, Claudia Mori aveva cantato anche sta canzone. E se non stai brava, te la faccio sentire tutta. Se stai brava, 5 secondi. E se continui così, tutta. Adesso io ti faccio la list number one, però con qualcosa che ti posso tirare in testa se sbagli. Fammi un po' prendere quello nelle casse, non le
2: Sai
1: posso.
2: Che non c'è niente da tirare in testa.
1: Ecco.
3: E vai. L'ho scampata.
1: Allora, lezione di dizione.
3: Però ci casti
1: pesca,
3: anche
1: lezione. Pesca, pesca, pesca, pesca, pesca. Dillo 10 volte.
3: Ci casti. Nasci in Argentina. Hablo español.
1: Habla italiano. E di pesca, pesca.
3: Pesca, pesca.
1: 10 volte.
3: Pesca. Pesca, pesca.
1: Ecco,
3: pesca.
1: Bello, lo vorrai dire giusto una volta per sempre.
2: Ma sono
1: bello.
2: Tutti uguali.
1: Con la E aperta. No, lui. non ha ancora capito la differenza tra la E aperta e la E chiusa.
3: Ragazze, siete veramente bellissime.
1: Siamo chi siamo, Ligabue.
2: Vai, Liga, sei tutti noi.
1: Luciano, possiamo mandartelo a, non lo so, a raccattare le cicche sul palco, a far qualcosa così, to, guarda, è uno stagista, cioè poi alla fine sul compenso ci mettiamo d'accordo, guarda, ti diamo anche noi 50 euro se lo prendi.
4: Divertimento, risate, ironia, oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
5: Chiacchiere, chiacchiere e buon umore.
6: I Duran Duran con Save a Prayer, poi è tempo di informazione, di aggiornarci con le ultime notizie provenienti dall'Italia e dal mondo con la redazione nazionale.

0: Sono le 8.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla striscia di Gaza. Sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas.
2: Siano rispettati i diritti di tutti, questo è l'appello lanciato da Papa Leone XIV a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e accompagnare, aiutare il popolo di Gaza che soffre tanto, ha aggiunto il Papa.
3: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
2: Un'operazione di soccorso che richiede di attraversare cunicoli strettissimi e spesso inondati di acqua fangosa. E intanto, raccontano i media internazionali, il tempo stringe per cercare di salvare un gruppo di persone rimaste intrappolate da una settimana in una grotta remota e isolata. Sono 7 le persone che si teme siano rimaste bloccate in una caverna nel cuore del Laos. Cercavano oro, sostengono le autorità locali, ma dopo essersi addentrati nella grotta, i 7 non sarebbero più riusciti a uscirne.
3: Un caldo mai visto a memoria d'uomo a maggio e raramente anche in piena estate a queste latitudini, con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime, è lo scenario dell'ondata di afa fuori stagione che si è abbattuta da domenica su vari paesi europei, dall'Italia alla Francia fino a nazioni più nordiche come l'Olanda o come le isole britanniche, solitamente al riparo.

0: esordito con una vittoria. L'azzurro ha infatti superato l'olandese Griekspoor. Luciano Dardere ha battuto l'austriaco Hofner. Termina invece subito l'avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3-6-3 dalla 18enne russa Korneva.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Vediamo insieme i titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura la provincia di Cuneo e il PNRR, ecco i progetti giunti al traguardo. Invitata all'evento annuale di Milano, promossa dal governo per fare il punto sullo stato di attuazione nazionale. In primis c'è il maxi piano di edilizia scolastica da 79 milioni di euro, quasi completato. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport, in particolar modo a Matilde Borello, monregalese, già convocata in A1 a 15 anni e medaglia di bronzo agli europei con l'Italia, ha vinto lo scudetto Under 16 con la maglia di Conigliano. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato al PNRR, al titolo di apertura con scuole e sicurezza idrologica, Cuneo modello virtuoso

PNRR. Poi ancora comunità energetiche al palo, ritardi biblici delle risorse. Ci sono anche le proteste sui tempi del gestore dei servizi nell'approvazione delle domande. I fondi PNRR per la filiera delle rinnovabili non arrivano e molte pratiche sono ferme. Voltiamo pagine, passiamo alla cronaca. Morì schiacciato da un trattore, responsabili i vertici dell'impresa. Il fossanese Matteo Giaccardi perse la vita nel luglio 2020 in un cantiere gestito dalla ditta Giuggia. La tragedia ad Alassio, 16 mesi per omicidio colposo al titolare e al coordinatore della sicurezza. Poi ancora cronaca con paga o avveleno le tue bottiglie. Altra condanna per acqua bomber, tentata estorsione a una serie di aziende del settore. 3 anni a un cinquantenne triestino che appunto è finito a processo in tribunale a Cuneo. Passiamo alla regione con Cirio e il campo largo dello Stambecco. Il nostro simbolo non verrà cacciato. Il governatore dona un peluche al presidente del consiglio Nicco per confermare la retromarcia di Roma. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Avetta, consigliere regionale PD, che dice: Cirio ha trovato un modo coerente per chiudere una vicenda tragicomica. Poi ancora la cronaca con il sistema carcerario della Granda, sempre più impenetrabile e invivibile. Le strutture cunesi rispecchiano le evidenze del report dell'associazione Antigone Tutto Chiuso. Il Cerialdo, nonostante il trasferimento del 41 bis ad Alessandria, dovrebbe andare verso il sovraffollamento per via dei nuovi arrivi. A pagina 38 e 39 alcuni titoli. Poste è un'azienda che genera valore. La reazione al presidio: la società rivendica il suo ruolo economico nella Granda all'indomani della protesta degli addetti part-time. Poi ancora la regione con Alberto Cirio che riceve gli alunni premiati da Sergio Mattarella e dichiara il volto più bello del Piemonte. La scuola elementare di Castelletto di Busca appunto è stata accolta in regione a seguito dell'onorificenza di Alfieri della Repubblica datagli dal presidente della Repubblica appunto Sergio Mattarella. Poi ancora saluta, scendi e vai con il kiss and go, si va in classe sicuri. La sperimentazione rientra nel progetto Alba Attiva che vuole migliorare la mobilità scolastica di famiglie e docenti. Dopo la fase di sperimentazione l'idea è di creare una prosecuzione del parco Sobrino con erba, alberi e panchine davanti alle scuole. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo adesso le aperture del web e gli aggiornamenti alle 8:10. Targato CN apre ancora con Cuneo, degrado e sicurezza in via Bongiovanni, residenti esasperati tra bivacchi, spaccio e paura. In risposta a un'interpellanza di Mavici Vallero, il comune annuncia nuovi servizi sociali, controlli rafforzati e lo spostamento dell'ingresso del dormitorio. La sindaca Manasse dichiara: il territorio non deve subire questa realtà. Cuneodice.it si aggiorna all'home page. Troviamo in apertura il titolo: Cuneo vuole la dunata ma si divide sulla solidarietà degli alpini. Polemica tra i consiglieri. La condanna degli atteggiamenti offensivi verso le penne nere a Genova si scontra con distinguo negli indipendenti. Scambi di accuse davanti all'ANA. Cuneo24.it anche qui si aggiorna il primo piano e troviamo questo titolo: Roccavione lascia il parco fluviale Viale Gesso e Stura e Legambiente gli assegna la bandiera nera. Il riconoscimento negativo della carovana delle Alpi 2026 colpisce il comune di Roccavione dopo la decisione di uscire dal parco fluviale Gesso e Stura. Legambiente parla di scelta inopinata e poco convincente destinata a penalizzare il territorio. Idea Web TV in apertura ancora il titolo sulla sicurezza stradale, convocato dalla provincia al tavolo di coordinamento. Si è svolto lunedì 25 maggio su convocazione della provincia la seconda riunione del tavolo per la sicurezza stradale, organismo istituito con l'obiettivo di promuovere iniziative condivise di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza stradale sul territorio provinciale. Con l'informazione locale noi ci fermiamo qui.

0: Passiamo la linea a Francesco Cataldo con l'Accade Oggi.
1: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Ringraziamo Francesco Cataldo per averci raccontato la giornata di oggi, mercoledì 27 maggio, con le curiosità, gli eventi e le ricorrenze. A tal proposito, il 27 maggio del 2013 ci lasciava Little Tony, era ricoverato in una clinica di Roma a causa di un tumore, e appunto ci lasciava 72 anni, noi lo ricordiamo così.

0: a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult, un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
0: Guardala un po' l'altra che però faceva finta di non sentire, adesso si ripassa.
2: Ma lei ha un qualcosa di geisha, non so cosa però.
3: Ma guarda Jack, in alcuni frangenti potrebbe essere un complimento.
2: No, era un complimento.
0: Guarda infatti. Che è un complimento alla grandissima.
3: A parte che in Giappone le ragazze iniziano prestissimo a studiare da geisha.
0: Ma claro.
3: Perché quella è un'istituzione, ma da guarda, piccole si inizia a studiare.
0: Certo, io avevo visto
3: che noi sfruttiamo tanto, ma lei è una cosa seria.
0: No, là è assolutamente una cosa seria. Poi però attenzione, noi sfruttiamo così perché vogliamo fare le furbette in questo programma, bla bla bla. Ma guarda che fare la geisha, cioè, mica male.
2: Tanto di fiorello.
3: No, beh, scusate, no, perché geisha vuol dire esperta delle belle arti.
2: Guarda, la piange, si tira gli occhi, che fa? Poverino.
0: No, adesso vado, prendo un fior, me lo caccio i capelli, chiamando il 118.
2: Vabbè.
4: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
0: D'altro canto noi trattiamo tanti argomenti, dalla moda alla così vita quotidiana, e
3: certo,
0: anche questa vita
3: vissuta,
0: e poi una sorta di programmi di cuore.
3: Noi una volta sai che facevamo gli annunci matrimoniali.
0: Davvero?
3: Ah, sì, è vero. Gli annunci matrimoniali, c'era una rubrica e ogni tanto qualcuno chiama ancora.
5: Ma tipo quelli che leggi,
3: sì,
5: signora interessante,
3: sì.
5: Di
6: referenziato, sì. Bella presenza.
3: Poi sono sempre tutti laureati.
0: Stai parlando di te?
3: Economicamente ben messi.
5: Ti manca la laurea, però.
0: Sì. Sono sempre ricchi.
3: Sono sempre tutti laureati ricchi.
6: Bella presenza.
3: Sinceri, onesti.
5: Per relazione longeva e duratura.
0: Sì. E ti dici, ma com'è che non ne trovano una?
3: Poi bella presenza, naturalmente.
0: Sette donne per un uomo, voglio dire. Ce ne sono di quella spasso, eh?
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:40 alle 1.

0: Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960-988-800-48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Davide Camera.
1: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, in monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi.
0: Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
2: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
0: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni, sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato Boccia.
3: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana?
4: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
0: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea, cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini. Ancora tre vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo l'incidente costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardari, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
5: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
0: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
6: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon mercoledì 27 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino per traffico intenso troviamo rallentamenti tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Diamo ora uno sguardo alle aperture dei settimanali online di Cuneo e della provincia alle 8.42 di questo mercoledì 27 maggio. Da guida.it troviamo in home page le troppe bandiere dell'Europa. Trump spinge l'Unione Europea cercando di spegnerle le stelle della sua bandiera. Poi la viabilità riapre la strada del Colle di Tenda, la rotabile comunale in sicurezza e transitabile con alcune regole a partire dal 27 maggio. Vediamo la fedeltà di Fossano, il settimanale, che in apertura di home page troviamo questo titolo: Tari a Fossano, il recupero dell'evasione frena i rincari. Nel 2026 cresce dell'1,9%, la minoranza si astiene chiedendo una nuova spinta sulla raccolta differenziata. Poi ancora la politica con Tiziana Airaldi, consigliera futurista, l'avanzata di Vannacci in Granda. Nasce a Fossano il gruppo consigliari di Futuro Nazionale, il ruolo di Lauria in provincia. Passiamo alla Gazzetta d'Alba, in apertura al voucher scuola, aumentano le soglie ISEE e contributi, la regione aggiorna i criteri e importi per ampliare la platea delle famiglie beneficiarie. La giunta appunto ha deciso di modificare l'atto di indirizzo sui voucher scuola con l'obiettivo di rendere il diritto allo studio sempre più vicino alle famiglie e capace di rispondere ai cambiamenti sociali e economici degli ultimi anni. Vediamo il Corriere di Saluzzo, in apertura sempre la scuola con dimensionamento scolastico in Piemonte, stop agli accorpamenti fino al 2029-2030. La delibera è stata approvata dalla giunta, ora le linee strategiche e il nuovo atto di indirizzo seguiranno l'iter amministrativo passando in commissione e in consiglio. Il presidente Cirio e l'assessore Cameroni dichiarano premiato il lavoro fatto con responsabilità ed equilibrio dalla regione Piemonte negli scorsi anni. Vediamo ancora l'Unione Monregalese, che anche quest'oggi apre con il caldo e il bollettino sulle temperature di questi giorni. Il termometro sale ancora, con valori di calore record che in questa stagione stanno destando molte preoccupazioni. Nella giornata di ieri, martedì 26 maggio, il termometro di Torino Caselle ha fatto registrare il nuovo record storico nel mese di maggio con 32,8 gradi, superando il caldo del 2001 e toccando la cifra più alta mai registrata dal 1965, quando sono cominciate le rivelazioni. Passiamo adesso la linea alla redazione del Savignanese, che ci dà un'anteprima del settimanale.
1: Cari amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savignanese. Sono due le notizie principali della settimana. Una positiva arriva da Savigliano. Via Alba ha riaperto il passaggio sul ponte dopo 7 mesi di cantieri e polemiche da venerdì scorso. Di nuovo via libera ai mezzi, ai veicoli, alle bici e ai pedoni. Il ponte sul torrente Mellea è stato sostituito nell'ambito del rifacimento degli argini. Una brutta notizia invece da Cavalle Maggiore: cimitero preso di mira, ancora un furto di rami con numerosi danni alle tombe e agli ingressi nel Camposanto di Cavalle Maggiore. 4 episodi in 8 mesi. Il comune ha già consegnato le immagini della videosorveglianza ai carabinieri, ma chiede ai cittadini che di farsi avanti qualora si avessero delle indicazioni utili alle indagini. Torniamo a Savigliano per un lutto: l'addio alla storica direttrice della Propuerizia, Suor Giovanna. La Propuerizia è stato un istituto per l'infanzia molto attivo, specie negli anni del dopoguerra. E poi ancora gli appuntamenti del weekend con il ritorno del Tango Festival e l'annuncio per gli eventi dell'estate. Sono stati presentati all'ATL quelli della prossima stagione. Poi ancora tante notizie dal territorio circostante. Chiudiamo con lo sport: purtroppo sfuma per i maghi della Savignanese il sogno eccellenza. Bene, per il momento è tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana. Un caro saluto dalla redazione del Savignanese.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Splendida voce di Ornella Vanoni che riascoltiamo con La mia storia tra le dita, un omaggio a Gianluca Grignani.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Il tempo di una canzone, più precisamente Zucchero con Diavolo in me, poi è tempo di aggiornarci con le ultime dall'Italia e dal mondo e quindi passeremo la linea alla redazione nazionale.

0: Sono le 9.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Ode, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. La conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran.
2: Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
3: Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole prima della sfida di campionato tra i Granata e i Bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
2: Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito dal presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Così Orsini.
3: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio, caratterizzata dal meteo rovente, e spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del Ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi le città in arancione sono 14, domani invece niente più bollini arancioni, ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
2: Calcio: il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. Nella mattinata di ieri il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare il Bologna. L'obiettivo era quello di trovare un'intesa economica. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo mercoledì 27 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia sul quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura, la provincia di Cuneo e il PNRR, ecco i progetti giunti al traguardo. Invitata all'evento annuale di Milano promosso dal governo per fare il punto sullo stato di attuazione nazionale. In primis c'è il maxi piano di edilizia scolastica da 79 milioni di euro, quasi completato. La foto di apertura quest'oggi è dedicata allo sport, in particolar modo a Matilde Borello, monregalese, convocata in A1 a 15 anni, medaglia di bronzo agli europei con l'Italia, e ha vinto lo scudetto Under 16 con la maglia di Conegliano. Vediamo il primo piano interamente dedicato al PNRR, al titolo di apertura: scuole, sicurezza idrologica, Cuneo modello virtuoso di PNR. Ma arrivano anche le critiche: comunità energetica al palo, ritardi biblici delle risorse, le proteste sui tempi del gestore dei servizi nell'approvazione delle domande, i fondi PNRR per la filiera delle rinnovabili non arrivano e molte pratiche sono ferme. Voltiamo pagina alla cronaca: morì schiacciato da un trattore, responsabili i vertici dell'impresa. Il fossanese Matteo Giaccardi perse la vita nel luglio del 2020 in un cantiere gestito dalla ditta Giuggia. La tragedia ad Alassio: 16 mesi per omicidio colposo al titolare e al coordinatore della sicurezza. Poi ancora cronaca: paga o avvaleno le tue bottiglie, altra condanna per acquabomba.

Bloomberg, tentata estorsione a una serie di aziende del settore. 3 anni e a un cinquantenne. Il cinquantenne, appunto, triestino, è finito a processo in tribunale a Cuneo. A pagina 36-37 due titoli, il primo dedicato alla regione Cirio e il campo largo dello Stambecco. Il nostro simbolo non verrà cacciato. Il governatore dona un peluche al presidente del consiglio Nicco per confermare la retromarcia di Roma. Troviamo poi anche le dichiarazioni di Alberto Avetta, consigliere regionale del PD, che dice: Cirio ha trovato un modo coerente per chiudere una vicenda tragicomica. Poi ancora la cronaca, il sistema carcerario della Granda sempre più impenetrabile e invivibile. Le strutture cunesi rispecchiano le evidenze del report dell'associazione Antigone, tutto chiuso. Il Ciarialdo, nonostante il trasferimento del 41 bis ad Alessandria, dovrebbe andare verso il sovraffollamento per via dei nuovi arrivi. Voltiamo pagina, le Poste è un'azienda che genera valore. La reazione al presidio, la società rivendica il suo ruolo economico nella Granda all'indomani delle proteste degli addetti part time. Poi ancora la regione, sono stati ricevuti dal presidente Cirio gli alunni premiati da Sergio Mattarella, il volto più bello del Piemonte. Queste le parole di Cirio nei confronti appunto della classe elementare di Castelletto di Busca, che a inizio mese è stata premiata con l'onorificenza dei alfieri della Repubblica dal presidente della Repubblica per il progetto Nulla è impossibile se si cammina insieme, realizzato dalla scuola e dedicato all'inclusione di due alunni con disabilità visiva. Poi ancora saluta, scendi e vai, con il Kiss e Go si va in classe sicuri. La sperimentazione rientra nel progetto Alba Attiva, che vuole migliorare la mobilità scolastica di famiglie e docenti. Questi erano i titoli per la giornata di oggi, mercoledì 27 maggio, sul quotidiano La Stampa. Diamo ancora un'occhiata alle aperture di home page alle 9:10 dei quotidiani online. Targato OCN in apertura ancora, Cuneo, degrado e sicurezza in via Bongiovanni, residenti esasperati tra bivacchi, spaccio e paura. In risposta ad un'interpellanza di Mavi Civallero, il comune annuncia nuovi servizi sociali, controlli rafforzati, lo spostamento dell'ingresso del dormitorio. La sindaca Manassero, il territorio non deve subire questa realtà. Poi ancora la cronaca, ancora violenza in carcere, a Saluzzo ferito un agente, polizia penitenziaria nel mirino, situazione ormai ingestibile, servono interventi urgenti. Cuneodice.it in apertura di home page, Cuneo vuole la dunata ma si divide sulla solidarietà degli alpini, polemica tra i consiglieri. La condanna degli atteggiamenti offensivi verso le penne nere a Genova si scontra con il distinguo degli indipendenti, scambi di accuse davanti all'ANA. Cuneo24.it in apertura di primo piano, Roccavione lascia il parco fluviale Gesso e Stura e Legambiente gli assegna la bandiera nera. Il riconoscimento negativo della carovana delle Alpi 2026 colpisce il comune di Roccavione dopo la decisione di uscire dal parco fluviale Gesso e Stura. Legambiente parla di scelte inopinata e poco convincente, destinata a penalizzare il territorio. Vediamo ancora Idea Web in apertura di home page, la sicurezza stradale, convocato dalla provincia al tavolo di coordinamento. Si è svolto nella giornata di lunedì 25 maggio, su convocazione della provincia, la seconda riunione del tavolo per la sicurezza stradale. Con l'informazione locale per oggi è tutto.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la

0: Mercoledì 20 maggio, quindi lo scorso mercoledì, in prefettura si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle numerose iniziative per celebrare gli 80 anni di vita democratica e repubblicana del 2 giugno. In particolare è stata presentata la mostra fotografica 1946-2026, 80 anni della Repubblica, i volti dei suoi presidenti in vista a Cuneo, che ripercorre gli 80 anni appunto della Repubblica attraverso il territorio. Sentiamo allora le parole del prefetto Mariano Savastano.
1: Impegno per onorare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel messaggio di fine anno ci ha fatto tanto emozionare quando ha detto: la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. E quindi è questo lo spirito che ha unito la sindaca del capoluogo, il presidente della provincia e tutte le istituzioni che abbiamo citato stamattina, che hanno collaborato per questo programma così ricco e così artistico, mi viene da dire, ecco, l'ambizione di offrire un prodotto bello ed emozionante. Alle nostre spalle abbiamo una foto iconica di una visita di un presidente della Repubblica, lì è raffigurato Francesco Cossiga a Carrù sotto la targa che ricorda qui nacque il primo presidente cuneese eletto, Luigi Einaudi. E quindi vogliamo proporre un viaggio nel tempo, nella storia, invitando i cittadini ad entrare nel Palazzo del Governo, come ho detto prima, che io considero il Palazzo dei cittadini. Tutti devono sentirsi liberi di entrare, di considerarlo un patrimonio della collettività, della cittadinanza. Abbelliremo, apriremo i giardini e quindi è un evento di festa, come lo sarà il Consiglio Provinciale, che in questa sala ospiteremo il primo giugno. Il palazzo era della provincia, lo ricorderete, mi pare nei primi anni 60, poi la provincia si è trasferita in corso Nizza, ma fare il Consiglio Provinciale in prefettura, alla presenza anche del sindaco capoluogo, sapete tutti i consiglieri provinciali sono sindaci, a sottolineare l'unità della Repubblica. Il messaggio quindi che Cuneo vuole dare è quello della forte collaborazione istituzionale, della piena coesione sociale.

0: nelle badole online da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
1: I'm love, I never loved this way again.
2: Mi suggerisce qualcosa? A me non molto, fatta così. Sono un po' caro.
3: Che cattivo.
2: Sono caro, diminutivo di Carogna.
4: Dai, non l'ho fatta male.
3: No, ci assomigliava.
2: A un'altra canzone forse. Luisella, mi stai guardando malissimo.
4: Sono disperata, ce l'ho proprio messa tutta. Voglio dire una cosa, domani non si cuce, se non volete avere disturbi della vista, ve lo dico già oggi, non bisogna lavorare maglia all'uncinetto. Voi che siete,
3: mamma, hai sentito? Domani niente.
2: E poi perché oggi è Santa Maglia, quindi non domani.
4: Oggi è Santa, brava Andrea, oggi è Santa Maglia e non domani.
5: Il meglio delle badole online.
4: Lo sapete che il cervello della mosca è super veloce, per questo è difficile scacciarla?
2: No.
4: Perché lei è furba, la mosca. Non che uno dice chi la lì è furba, ma...
2: Capito, però se è così furba, perché si posa sulle merde?
4: Bella! Questa è proprio un cabarettista!
5: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e

Ancora una canzone, sono le 9.27, un buongiorno a voi che ci state ascoltando, grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Poi dopo Max Pezzali ti sento vivere, sarà il tempo dell'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati, è una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per lavori invece si viaggia a rilento tra Casella e Falchera verso Chivasso. Per traffico intenso si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 30 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Moncalvo e Grazzano Badoglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Ancora una canzone, poi lascio il microfono a Luisella Mellino all'Almanacco, l'Accade Oggi. Io vi ringrazio per essere stati con me in queste ore. Vi do appuntamento con la rassegna stampa dei titoli locali domani mattina.

0: con la musica di Radio Piemonte Sound alla linea, però subito Francesco per la Cade Oggi.
1: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

peggio a me non ho una fotografia. Avete presente quando capita di incontrare qualcuno di particolare e dici vabbè adesso poi me lo ricordo, faccio la foto, poi non la fai subito, mannaggia. E succede che nel 1937, e in questo caso ricordiamo la cerimonia di inaugurazione, anzi ricorda l'almanacco, la cerimonia di inaugurazione del Golden Gate, il più lungo ponte sospeso al mondo, che unisce San Francisco a Sausalito in California. E nel primo giorno era consentito soltanto il transito pedonale, oggi ovviamente transitano tantissime auto, ed è un posto magico perché lo si vede sempre in fotografia, poi quando ci arrivi e lo attraversi in a piedi, beh insomma è una cosa particolare. Tutto questo è successo 89 anni fa.

ascolteremo poi con un'altra canzone. Didi Bridgewater oggi festeggia 76 anni, lei ha una voce magica, l'avevamo conosciuta ad un festival di Sanremo, anche in questo caso nel 1990, con la versione inglese di Uomini Soli, canzone che poi peraltro vinse il festival del 1990, quello che si teneva ad Arma di Taggia. Infatti i Pooh spesso vengono presi in giro dicendo loro: voi non avete vinto il festival di Sanremo ma il festival di Arma di Taggia.

alcuni compleanni importanti come quello di Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone, oggi festeggia 55 anni questo simpatico personaggio cabarettista. Ne festeggio 82 Bruno Vespa, perché del 44, e poi gli 88 anni di Memo Remigi. Memo Remigi è sicuramente stato un cantante piuttosto famoso e importante negli anni 60. Ascoltiamo un pezzettino di Innamorati a Milano, canzone famosissima e il suo grande successo.

prima di lasciare lo spazio alla pubblicità e poi all'oroscopo, vi faccio sentire la canzone prima in classifica nel 2000, quindi 26 anni fa. Tutti esplodevano per questa. Gli Eiffel 65, un successo europeo decisamente importante.

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
0: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio.

0: 27 maggio sono ancora qui con voi a darvi consigli dalle stelle. Ariete, valutate la giornata nella sua interezza e la troverete sicuramente positiva. Toro, cercate di condurre oggi una vita meno sedentaria. Gemelli, i vostri progetti dovranno essere modificati. Cancro, la comitiva che frequentate può presentare forse delle sorprese, in positivo o in negativo. Leone, la persona che vi interessa cederà alle vostre richieste. Vergine, non confidate i vostri crucci alle persone che vi sono vicino. Bilancia, procedete con cautela avendo fiducia nelle vostre possibilità. E Scorpione, da una situazione delicata saprete districarvi in maniera abile. Sagittario, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Capricorno, il vostro umore oggi potrà essere molto variabile. Acquario, potrete fare delle conoscenze molto interessanti. E Pesci, e concludiamo proprio col segno dei Pesci, evitate i capricci e non impuntatevi in amore, non è necessario. Anche per questo 27 di maggio con l'oroscopo è tutto. Chiudiamo qui e l'appuntamento è per domani. Buona giornata.
1: La

di sottoporvi il meglio delle badole online, quei file che abbiamo recuperato nei nostri archivi per festeggiare 25 anni. Ascoltiamoci ancora una volta Gerardino Trovato. Oggi è il suo compleanno e questa non è un film, questa canzone che contiene anche un famoso pezzo audio di Martin Luther King.

0: dicevo prima, abbiamo ripristinato tanti file del passato, sono passati 25 anni dalla nascita delle Badole Online e quindi rispolveriamo un po' il passato in questo periodo. Le donne si piacciono o non si piacciono?
1: Il 33% delle italiane si considera grassa, il 38% mette, a parte che le donne si considerano grasse sempre comunque.
2: Ogni tanto so
1: io
2: che
1: non,
2: faccio.
1: Non ho mai visto una donna che dice sono perfetta, io non l'ho mai incontrata, mai.
2: Io ho incarnato per anni
3: la perfezione.
2: No!
0: Cattiva Roby, cattiva. No, io volevo dire che sei la classica tipa che dice a lui, ma io sono grassa come quella lì? No, eh. E allora lui che non ne può più e dice no.
3: Assolutamente.
0: Ma veramente?

0: York, sì. Geometri, architetti, ingegneri, perché poi, hai capito, non è che possiamo tagliare fuori qualcuno per misurazione
1: della curva dei fianchi
0: delle donne,
1: il cosiddetto angolo lombare, che ecco, misura 45,5 gradi nella

0: sei un po' fuori.
1: No, perché magari sì. Si può fare un po' di ginnastica, qualcosa per arrivare a 45,5. Poi credo che faccia sulla curvatura, credo che faccia anche il fidanzato giovane.
0: Eh beh, certo.
1: Perché più il fidanzato è giovane, certo, più

0: una straordinaria ricchezza un uomo che stira, eh?
1: Una straordinaria ricchezza.
2: Sai, una volta le donne nei momenti intimi dicevano strapazzami, adesso le donne nei momenti intimi ti dicono dai, dimmi che stiri, dimmi che lavi i piatti, dai, no, dimmi che stai chi la lavastoviglie.
1: No, aspetta, chi è che l'altro giorno ha detto, la moglie di quello fighissimo, che ha detto però lui quando si mette a far
0: Laura
1: cucina,
0: Chiatti.
1: Laura Chiatti.
2: Laura Chiatti. Non hai capito niente, Chiatti.
0: Chiatti è un po' antica da questo punto di vista.
1: Però insomma lei ha.
0: Io preferisco l'uomo moderno. Bello indipendente.
2: Brava.
1: Io ho cominciato con Elenco, partivano i dischi, cioè ad insegnarmi che dovevo bloccare, sai, col dito dovevi tenere per fare attenzione, poi non dovevi rovinare la puntina perché allora costavano
2: l'ira di
1: 30.000 lire le puntine, che quindi erano non soldi, erano soldissimi che le cambiavamo una volta ogni morte di papa, doveva morire qualcuno e poi paf, cambiamo queste tre cose. E quindi poi tenevi la stoffetta, no? Che c'era sotto per i 45 giri, mi ero allenata a tenere la stoffina che era più facile.
2: E poi far partire il disco subito.
1: Esatto, poi quando tu finivi di parlare, partiva e alle volte
2: certo, ogni tanto scivolava. Anch'io ho cominciato tutto in analogico, sapete, però c'erano già le cassettine.
1: Anch'io le cassettine, dai, cioè, non so mica una preistoria.
2: Capito,
1: la cassettina me la sono comprata, ricordo, alla fine di quinta elementare mi sono comprata da gioco che era Lupin da sola.
2: Io voglio la foto.
1: No. Di quella cassetta lì ce l'ho ancora, ovviamente, perché è stata la mia prima cassetta. Mi era piaciuta la copertina, ovviamente. Conoscessi Gioco. Cosa ne sapevo io?

0: con gioco che era, proseguiamo con il meglio delle badole online, queste più recenti.
1: Un'app di incontri basata sull'intelligenza artificiale che ti fa trovare un solo partner, no, quello vabbè, giusto per te.
2: L'intelligenza artificiale no.
1: Lasciamola fuori, no, brava, lasciamola sono fuori. D'accordo, sono d'accordo, però questa ti fa uscire con uno che ha selezionato esclusivamente per te.
2: Ma io
1: su
2: guarda.
1: Tinder scegli tu, lì sceglie lei.
2: Ah, no, ma per
1: okay,
2: carità.
1: Va bene, ok.
2: Magari...
1: Poi sempre a livello di intelligenza artificiale ci sono delle app che danno consigli su frasi per rompere il ghiaccio e valutazioni del tuo profilo, sì, e via. Vogliamo fare una prova in tempo reale? Siamo qua, ce l'abbiamo l'intelligenza artificiale?
2: Sì,
1: ok,
2: prova.
1: Dai, proviamo. Se dovessi andare a un primo appuntamento con una donna di classe e dovessi colpirla con una frase, che frase potrei dirgli? Ci sta pensando, ci sta pensando. Per colpire una donna di classe la parola chiave non è stupire con effetti speciali, ma notare ciò che gli altri ignorano. E quindi vediamo le frasi di impatto, vediamo. Sai, la cosa che mi ha colpito di più stasera non è solo la tua eleganza, ma l'energia che porti con te. C'è una naturalezza nel tuo modo di fare che è davvero rara.
0: Oh. Mi piace molto il modo in cui analizzi. Riferimento così, avete parlato magari di una cosa.
1: Sì, sì.
0: Che ne so, pensa se sì, attacchi la prima sera con la politica, no? E uno è di destra, l'altro.
1: Lì si litiga, A volte ci sono anche degli incontri niente male. Poi, devo essere onesto, raramente mi capita di sentirmi così stimolato in una conversazione. Mi stai rendendo molto facile dimenticare tutto il resto della stanza. Io mi sarei già alzato e me ne sarei già andato
0: Noi donne siamo bamba, in quei momenti lì noi ci crediamo. Noi ci crediamo.
3: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è

0: stiamo per scoccare le 10:30 e quindi lasciamo linea alle news, quelle di metà mattina. Prima qualche consiglio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
3: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
2: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
3: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11 la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
6: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
7: La radio della tua città.
8: News dall'Italia e dal mondo.
9: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro di cui i sub erano in possesso e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto, segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio, Il Brent vale poco meno di 98 dollari al barile. Siamo al ciclismo, nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con l'arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per il danese il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo di 202 km. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Bruere e Pianezza verso Aosta. Vi informiamo che lungo la statale 21 della Maddalena si viaggia senso unico alternato a tratti saltuari per lavori tra Borgo San Dalmazzo e Demonte. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Prossima edizione tra meno di

0: Bene, adesso mi spari la foto di Beyoncé, del retro di Beyoncé, del lato B di Beyoncé. È una foto che è una roba che, cioè, io...
1: Gli zoologi australiani hanno deciso così: che nome diamo a questo insetto? Sì. E allora diamogli il nome di Beyoncé, perché questo insetto, certo, ha un retro notevole.
0: Come Beyoncé. E poi c'è una foto che, se, allora, se tanto mi dà tanto di quello che abbiamo detto prima, altro che andare davanti allo specchio e dire: ah, come sto bene così, ti viene voglia di buttarti giù.
1: Cioè, cerca di calarti anche nella situazione degli zoologi.
0: No, io mi sto calando.
1: Guarda
0: la tubi di questa qua. Cioè, io mi sto proprio calando.
1: Trovare il nome per un insetto è veramente difficile.
0: Allora, perché dopo questa roba, guardati pure allo specchio, salutati al mattino, ditti quello che vuoi. Però, hai capito? Cioè, non lo so, ma vai a vedere. Cioè,
1: ma io sono, ma serena, io, perché tanto tu... sai, questo è un modello irraggiungibile.
0: Certo, miracolo.
1: Sono serena.
0: Sei serena. Vabbè, anche io anche sono serena. Allora, una più serena dell'altra. È perfetto, via. Cioè, che cosa vogliamo di più?

0: tempo lento, più produttività.
1: Santa Maria!
2: E arriva la scienza a dirlo. Finalmente.
0: Dice questa cosa.
2: Poi se mi metti anche una birretta fresca mentre sono lì che lavoro, ci va bene. Cioè, ma vedi come giovedì divento più produttivo. Ma già è meglio che mai, insomma.
1: Sì, ma solo il giovedì tu la vuoi la birretta. O se è gratis la vuoi tutti i giorni.
2: Beh, se è gratis, sai, cambia la questione. Però credo che non riuscirei più a tenere l'ago della bilancia sotto i 60.
0: Ho capito.
1: Comunque, però se è gratis va bene.
0: Comunque nasce questa alternativa alla cultura del sempre connessi, per efficienza, overworking e compagnia.
2: Eh sì, quindi contro il burnout lavoriamo lentamente.
0: Slow working.
2: Chiana. C'è una coppia che abita sui Monti Sibillini.
1: Sì.
2: Ok.
1: E cosa fanno?
2: Cosa fanno? Fanno sciarpe e cappelli filati con il pelo dei propri cani e dei propri gatti. Quindi loro che cosa fanno? Prendono la spazzola.
1: Da notare che fa anche
2: E poi filano tutto e fanno addirittura proprio la lana di cane e la lana di gatto. Sì. E va, due cani, sai quanti te ne fanno di peli? Ma se lo spazzoli tutti i giorni, secondo me.
1: Potrebbe essere, che ne sai, magari domani vai in pensione.
2: Allora io dico, se è una cosa che si può applicare ai cani e ai gatti, io che ho tutte quante colleghe che hanno i capelli lunghi, vorrei provare un attimino a tentare questa cosa che...
1: Ecco perché
0: è fantastico.
1: Allora. È uscito prima, ma quando ci siamo preparati non perdo i capelli.
2: Carmen,
1: ti voglio vedere la criniera delle socie.
2: Con Carmen posso, guarda, tra l'altro c'ho i capelli abbastanza lunghi.

0: segreti, però non ammalarsi.
1: Sì, c'è una ricerca americana piuttosto particolare, aggiornata anche, che ha riguardato 300 coppie sposate da 20 anni ed è emerso che le donne si ammalano abbastanza, addirittura si rischia l'infarto. Di solito è una patologia che interessa gli uomini, in questo caso viene allargata. Il consiglio, qui uno può anche fare una battuta e riderci un momento sopra, e per non guastarsi la salute è un colpo di fulmine terapeutico. Adesso a trovarlo un colpo di fulmine terapeutico che rimetta in sesto la situazione, e poi soprattutto una grande ironia.
0: Ma questo dopo il divorzio?
1: Dopo il divorzio e durante le situazioni anche difficili, quando ormai si è vicino alla separazione. Ironia e colpo di fulmine. Il colpo di fulmine è trovato un po' difficile.
0: L'ironia. Monica, io sono abbastanza. È il colpo che mi ci sono.

siamo chiuso anche per questa mattina per quanto riguarda il meglio della Madonna online. Tiziano Ferro con Lazza è una nuova versione di Perdono, una canzone che ha avuto un successo stratosferico e giustamente Tiziano Ferro lo vuole riproporre. Perché ripropongono le vecchie canzoni, qualcuno dirà? Beh, per farle ascoltare e conoscere a quelli più giovani, che ovviamente non avrebbero modo di conoscere determinate canzoni. Questo lo diceva già tanto tempo fa Antonello Venditti, perché fare così tanti live. La chiusura è dedicata a Katy Perry, tra poco c'è Lorenzo. A

0: sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
4: I successi di sempre, la musica del momento, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

partenza super sorpresona, firmata in tutto e per tutto dal grande e mitico Robby Facchinetti. Siamo nel 1984 con Quelli nati in collina. Grandissima sorpresa. Grazie ragazzi, mi ha fatto piacere. Benvenuti, ben trovati, questa è la nostra puntata del mercoledì.

appuntamento con la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Ben trovati da Lorenzo Bartoli, dal nostro staff. Siamo pronti per compiere insieme questo nostro viaggio avanti e indietro negli anni. Pronti a partire tra poco con il momento dedicato agli anni 70, ovvero con Italia Graffiti, mentre proseguiamo per i prossimi minuti, sempre nel decennio 80, con i Roma.

cantanti, artisti, meteora, insomma tutto ciò che può, che ci può riportare a un'emozione di quel fantastico decennio. Quest'oggi siamo andati nel 1979 con Franco Simone, il brano era A quest'ora.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis, Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di due ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
1: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio, io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo, ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi, invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
0: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
2: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. È uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
0: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14.30 contro l'argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, allenatore compreso, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri. Nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Intanto la Juventus conferma Spalletti, parola dell'AD Comoyi. Ricordo che Luciano l'ho scelto io al posto di Tudor, dice. Ero convinto che fosse la persona giusta per riportare in alto la Juve e dopo 7 mesi ne sono ancora convinto al 100%. Per questo ho insistito che lui prolungasse il contratto. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. In caso di successo degli inglesi, la Premier porterebbe 9 squadre in tutte le competizioni europee. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17esima tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo, per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera ha premiato ancora Vingegaard, il danese implacabile nelle salite conserva la maglia rosa. In chiusura ai motori torna la MotoGP, che correrà al Mugello. Domani la consueta conferenza dei piloti in pista da venerdì con le libere. Intanto, a sorpresa, Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati, è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il Gran Premio d'Italia. È tutto dallo sport.
3: Prossime news tra mezz'ora.
4: Saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Ciao, sono Daniele Bennati, CT della Nazionale di Ciclismo su Strada Professionisti. Mando un saluto a tutti i radioascoltatori a Radio Piemonte Sound.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la

casa del materasso. Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: le 12 e 3 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al Paese da fonti vicine all'inchiesta.
2: Intanto proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Eli Schlein a Roma.
3: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohamed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
2: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
3: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Viktor

0: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport.

0: tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

internazionale che vi invito ad andare a ricercare su YouTube, basta, è molto semplice, basta, oppure su Google basta mettere Latte e Miele sto volando con te versione originale e vi apparirà questa cover. E i Latte e Miele hanno deciso di rifarla così dal titolo Sto volando con te, molto particolare. Anche questo è Pianeta Italia, ben trovati da Lorenzo, buon mercoledì, restate con noi, sta per arrivare la sequenza musicale.

Ritmo incalzante, Made in Italy, Nostrando, l'avete riconosciuto? Forse qualcuno, quelli proprio più con l'orecchio raffinato, quelli che non dimenticano nulla della discografia italiana passata. Stiamo parlando di Adriano Pappalardo, riprendiamo con un pezzo veramente da 45 giri e da lato B soprattutto.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social. Radio.

1979. 45 giri di Patti Bravo e il 25esimo 45 giri per la precisione di Patti Bravo. Nel lato A c'era la canzone Sentirti, che è una canzone scritta dall'allora esordiente Mango. Pensate che con questo brano Patti Bravo partecipò al programma televisivo Strix in un originale performance che la vedeva nelle vesti di sirena. Nell'altro lato invece c'era Notti Bianche, che è una cover dell'allora esordiente Bonnie Tyler, scritta da Ronnie Scott e Steve Wolfe e tradotta in italiano appunto da Franco Migliacci. Il brano fu incluso nell'album Miss Italia e con questo brano Patti Bravo parteciperò al programma Ribalta Internazionale di Sanremo 1979. Patti Bravo, Notti Bianche.

0: Noi ci fermiamo un attimo, adesso andiamo in pausa, tra poco la storia della musica italiana riparte.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani quattro città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut, intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio, un accordo è vicino ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente, gli Stati Uniti sono deboli ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Tornano i classici italiani in una versione live strepitosa, direi un concerto bellissimo, importantissimo durante lungo la straordinaria carriera di Enrico Ruggeri. Siamo nel 1990, versione live di Vivo da Re, bellissimo però, è straordinario. Potremmo anche riascoltare l'originale, devo dire, non live, registrato in studio, molto bello anche quello. Vabbè, però live è sempre ricco e carico di emozioni.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Massimo Ranieri, un saluto a tutti quanti voi di Radio Piemonte Sound. Un bacio forte, ciao. Se hai tra le mani

0: Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in Piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile.

1980 di recente, devo dire, ci stiamo un po'. Stiamo entrando di più nel repertorio musicale di quest'artista che ci ha regalato veramente delle bei pezzi, anche importanti, però purtroppo poi per chissà quale motivo sono stati un po' nascosti, dimenticati, accantonati, ma ci pensiamo.

0: Sono le 13:02.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
2: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
3: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada a Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
2: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
3: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
2: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Massimo Di Cataldo e Patti Pravo con Pazza Idea.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
0: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta.

grande voce, grande protagonista degli anni Ottanta, stiamo parlando di Alice, ne abbiamo suonate diverse della sua discografia. Questa è una canzone un po' più, diciamo, di nicchia, ma allo stesso tempo molto interessante. Si titola Solo un'idea, ci riporta subito nel 1983.

versioni di non dico tutte, ma un sacco di canzoni degli anni 70 sono uniche e inimitabili, sia per l'Italia che per quelle canzoni che poi a un certo punto dal 74-75 circa arrivarono dall'altra parte del mondo, dall'altra parte dell'oceano, e importarono da noi anche la disco music. E in questo caso però sono sonorità romantiche, canzoni veramente di grandi cantautori. Quest'oggi è venuto a trovarci all'interno di Italia Graffiti Franco Simone. Era il 1977 con Tentazione.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @

0: Fatti provare.
1: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
2: Fatti amare.
1: La radio rende.
0: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
3: Chiama Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: te, ma quante versioni ci sono di questo brano dal titolo Ragazza di Ipanema? Brano famosissimo dal titolo The Girl of Ipanema. Ricordiamo, è stata fatta anche una versione, non mi ricordo quando, di Amy Winehouse. Bellissimo questo pezzo, veramente storico e fantastico. Oggi dal 1973, protagonista di Italia Graffiti con Nicola Di Bari.
1: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: I tuoi ricordi.

grande Garbo a Berlino, che giorno, eh? Berlino va bene, questo è proprio simbolo della musica italo disco, secondo me, degli anni 80, Made in Italy. Riprende il nostro viaggio italiano, puntata di mercoledì, ben trovati da Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri. E adesso, annunciazio, vi annunciamo la nostra sequenza musicale, ovvero composta da grandi protagonisti, senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria. Le proposte di oggi del nostro menu sono Angeleri, Luciano Angeleri, mentre in apertura musica ancora degli anni 80, questa volta con Roberto Vecchione.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia. Dal 70 ad oggi, solo italiani.
1: Luciano Angeleri prima con Donna. E in apertura Roberto Vecchioni. Ah, quelli sì che erano bei tempi. E già lo cantava nel 1985. Vabbè, oggi avrebbe tutt'altro senso. La nostra sequenza torna domani, giovedì. Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine e chiudiamo con il grande Francesco De Gregori e la sua Viaggi e Miraggi. Vi auguro la buona giornata, viva la musica italiana come sempre. Grazie di cuore per essere stati con noi, appuntamento con Pianeta Italia per domani. Ciao.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII, realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 14:02.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, agenti della Guardia Civile Spagnola, si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
6: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Summit Flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decolato da Istanbul, è arrivato alle 9:30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
7: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
6: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Graville, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazione di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso in ospedale, è deceduto per le gravi ferite riportate.
7: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'AFA, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
6: Il tennis si è chiuso al secondo turno, il percorso di Federico Cinaldro Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: te che ci ascolti da sempre, a te che ci ascolti per la prima volta, benvenuto su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. In arrivo Hit Parade Story e New Hit. Io sono Mirko Bencivenni, alza il volume della radio.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
4: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
5: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

Ciao a tutti, come sempre dopo Lorenzo Bartoli e Pianeta Italia arrivo io, Mirko Bencivenni, tra le 14 e le 17. Chiudete gli occhi, respirate a fondo e lasciatevi trasportare dalle onde sonore di Hit Parade Story e New Hit.

0: Hit Parade Story.
1: Per i 20 singoli più importanti nella Hit Story settimanale, pubblicata ufficialmente in data 30 maggio 1992. Posizione numero 20, già partito in sottofondo lui, Gatto Pancieri, con L'amore va oltre, canzone dedicata a una coppia di cui l'amico è disabile. E l'amore va oltre ogni confine, ogni barriera, ogni pregiudizio. Grande testo, grande melodia, grande artista. Gatto Pancieri, L'amore va oltre, 20.
2: Ma

numero 19 occupata da Mia Martini con Gli uomini non cambiano, canzone tratta da Lacrime. Con questo brano la cantante calabrese partecipa al 42esimo festival di Sanremo, dove si piazza al secondo posto nella classifica finale con 7247 voti. Pronti a riascoltarcela insieme? Sì, dai, un pieno di emozioni.

Tearful Fears con Late Solo, 17 per Cure con Ice, 16 nella Hit Story di oggi, invece per i Ten Sharp con You, canzone che poi verrà ripresa qualche anno più tardi anche da Ron, Ferite Lacrime. Questo è l'originale, Ten Sharp.

0: Un buon pomeriggio da Mirko, Benciveni, state ascoltando Radio Piemonte Sound e dopo tanta musica del passato, ecco a voi una hits un po' più contemporanea, un successo di questi tempi.
1: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.
0: Fred De Palma, Anita e Miss Killa, La Testa Gira. Aia!

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la storia.

0: Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
3: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria da diversi giorni, come anche oggi, e il Libano l'area incandescente in termini bellici e di morti. 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco, che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
2: Sono preoccupato per la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili, lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina, né prevede di avviarne a breve. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte, nel Siracusano. Le altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
4: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
5: Quelle temperature miti che magari c'erano inizio mese non ci saranno più da qui almeno fino alla fine di settembre.
4: Sì, assolutamente, sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino a settembre.
5: Ponte del 2 giugno, che può essere un po' il primo esodo estivo di quest'anno, cosa possono aspettarsi gli italiani?
4: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto diciamo legata alle zone interne, quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
2: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Dardery. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: Superati i primi ostacoli, Tabure e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Dardery. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
7: Non voglio avere impianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però ripeto, i primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
6: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Dardery e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
8: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui. Che è il numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
6: Appuntamento con i due match a domani.
2: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Il 13 marzo 2013 viene eletto Sommo Pontefice Papa Francesco. In quello stesso periodo l'ottavo singolo più venduto in Italia era dei Modà, Se si potesse non morire. Avessi il

0: Abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
2: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
1: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
2: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: Un grande artista come Ben Harper dice: la musica è come il vento, soffia, continua a passare, a fluire, e finché c'è vento ci sono nuove emozioni. Ancora benvenuti su Radio Piemonte Sound, state ascoltando lo spazio dedicato alle new hit.
1: Qualche minuto di informazione con le ultime notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo.
2: Tutte le ultime novità musicali, new hit.
0: I Blue.

0: È tempo di lasciare spazio ai consueti aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
3: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere un relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
4: Sei componenti della delegazione italiana della Global Summit Fotia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid la seconda festività più importante del calendario islamico.
3: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
4: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery, che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
3: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti. Al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni-Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e soprattutto dal Bayer Leverkusen.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

pubblicato dal compianto The King of Pop nel 1991, uno dei tanti fortunati singoli estratti. Sono sempre Mirko Bencivenni, se vi siete appena sintonizzati, ben approdati in Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, e da un po' di tempo a questa parte vi stiamo regalando i 20 singoli più importanti in Italia nel lontanissimo 30 maggio 1992. 15 Michael Jackson, Remember the Time, per l'appunto. 14 Black Machine con Funky Funky People. 13 per Tony Esposito con Sopra il Mare. Fortissimo questo singolo, Nirvana, Come.

0: Lasciamo per un attimo le hits del passato e ascoltiamo adesso un successo dei nostri tempi.
1: New Hit, tutte le novità discografiche.

0: Le news, lascio la linea alla redazione. A dopo con i grandi successi.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta nella politica spagnola, la Guardia Civil ha fatto irruzione oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per il presunto finanziamento ai partiti. Lo stesso premier spagnolo Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale, falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio di una compagnia aerea. L'opposizione di centrodestra spagnola invoca elezioni anticipate. Intanto stamane in Vaticano il premier spagnolo Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un impegno costante a sostegno della pace al centro dei colloqui tra le due personalità, nel mirino di feroci critiche di Trump per la loro opposizione ai conflitti, specie in Medio Oriente. Il pontefice bussola morale nella lotta contro l'ingiustizia, ha detto il leader socialista iberico. Medio Oriente ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra e afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohamed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington insiste, un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica della rissa che la notte scorsa a Milano all'interno della stazione ferroviaria di Certosa è costata la vita a un ragazzo di 22 anni. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la rissa avrebbe coinvolto almeno 10 persone e sarebbe scoppiata lungo i binari della stazione nella periferia nord. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Cari amici, gossipando indietro nel tempo, andiamo al 1995. Tra i gossip clamorosi, le nozze rock di Pamela Anderson e Tommy Lee. La bagnina di Baywatch e il batterista dei Motley Crue si sposarono a Cancun su una spiaggia pochi giorni dal loro primo incontro. In Italia invece il quarto singolo più venduto dell'intero anno fu Missing Everything But The Girl.

0: anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound. La musica più bella di ieri e di oggi. Hit Parade Story e New Hit. Restate con noi.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

0: Light Story di oggi per Paolo Vallesi con La Forza della Vita. Beh, lui, dopo aver vinto il Festival di Sanremo 1991 nella sezione Nuove Proposte l'anno precedente, quindi con il brano Le Persone Inutili, il cantautore nella sezione Campioni del Festival di Sanremo 1992 si classifica terzo alle spalle di Mia Martini e Luca Barbarossa, vincitore assoluto della Kermesse con Portami a Ballare. Procediamo, scaliamo la nostra Light Story. 9 per Bruce Springsteen con Better Days, 8 invece per Alejandro Baldi e Francesca Alotta con Non amarmi, un'altra di quelle canzoni romanticone che tutti quanti cantavamo a memoria, dischi karaoke alla radio. Buon riascolto.
1: Dimmi perché.

di Alotta con Non Amarmi, 7 per Digital Boy, 123 Hazed, 6 per Rosalla con Are You Ready to Fly, bellissima la ballad che è quinta all'interno della nostra hit story, Liu Chiu con One, canzone classificata anche al 36esimo posto nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi secondo la rivista musicale americana Rolling Stone. U2.

0: tempo di lasciare spazio alle news. Sentiamo.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nacional, Islam Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
3: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
4: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava insieme al fratello, che nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni, e ad un amico, quando sarebbe stato accerchiato da circa 10 ragazzi che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
3: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
4: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
3: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro l'unitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmina Paolini, la toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani-Lilly Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Krueger con i parziali di 6-3, 6-2.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: pubblicità, ancora Hit Parade, Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente, restate con noi.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
5: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
4: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
6: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Hit Parade, Story New Hit è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
7: Le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound. New Hit.
0: Francesca Michelin, Una donna non può.

Sempre Mirko Bencivenni con voi su Radio Piemonte Sound. E ora ricordiamo l'11 novembre 2021 e il fatale incidente sulla A22. Morto Riccardo Ravalli, chi era naturalmente l'ex cavaliere di Uomini e Donne, vittima di un incidente stradale. In quello stesso periodo il secondo singolo più venduto in Italia era Pastello Bianco, Pinguini Tattici Nucleari. E se...

0: come musica di Jovanotti è una bella descrizione dell'amore, perché l'amore è come la musica, con le stesse note, con gli stessi accordi si possono creare infinite melodie. La traccia è inclusa nell'album Safari, il più venduto in Italia dell'anno 2009.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano

0: Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
4: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero.

sempre con voi in questo pomeriggio colorato, dotato di tanta bella musica del presente e del passato, che mettiamo in pausa ora per qualche istante. Noi ci risentiamo tra poco.

0: Trovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Teheran alla bozza iniziale dell'accordo e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad. Questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacalla, la docente universitaria e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri tre italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per un veicolo in panne fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 224 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pavarolo. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: un hate di oggi, un hate di ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivelli. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
4: Insieme dal 1976.

Amici, andiamo ora al 2021 per parlare di un'estate d'oro, quantomeno quella italiana, la quale ha ottenuto importanti successi sportivi, tra cui la vittoria degli europei di calcio e il trionfo dei Maneskin all'Eurovision Song Contest. Maneskin che avevano vinto proprio il Festival di Sanremo 2021 con la hit intitolata Zitti e Buoni, che riascoltiamo ora. Loro non sanno.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le Majorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: La radio della tua città.
5: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
6: Sono le 17.
7: Dall'Italia e dal mondo.
8: Ben trovati dalla redazione.
9: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
8: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede la summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
9: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del Constellation, in cui hanno perso la vita, lo ricordiamo, 41 persone e altre 15 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
8: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti e risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Quindi sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
9: La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppi di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, sottolinea il pentastellato Riccardo Ricciardi.
8: Il genocidio a Gaza irrompe sul Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele. Una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e un acceso confronto politico.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: male.
1: Sì, per fare cosa?
0: Perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Ah già, perché siamo barche in mezzo al mare. Se lo dici tu, caro Luca Carboni, mi fido. Ci vuole un fisico bestiale. Luca Carboni 4 nella Hit Story del 30 maggio 1992, 20 singoli più importanti in Italia all'epoca. 3 invece per Annie Lennox con Why. Ricordo anche il video che vede la Lennox recitare il ruolo di una malinconica showgirl nella dietro le quinte di uno show, nella fase del trucco. Nella parte successiva del video la Lennox è impegnata invece in una sessione di foto. Nel 2011 la cantante italiana Noemi prende spunto da questo videoclip per realizzare il suo video musicale di Poi inventi il mondo, di cui è anche sceneggiatrice e co-regista insieme a Luca Gregori. Ma torniamo a noi alla mitica Why di Annie Lennox del 1992, grandissimo singolo estratto dal 33 giri che l'artista pubblica come solista. Divera l'album, Why è il 45 giri.

Why con Annie Lennox ancora in sottofondo, ma noi dobbiamo correre, c'è la numero 1 che ci aspetta, 3 del 30 maggio 1992, quindi già sul podio per Annie Lennox e Why, 2 per Elia e le storie tese con Pippero. In vetta, secondo voi, il singolo più importante di quel periodo in Italia? Ma sì, un ritmo assolutamente vincente, tutto danzereccio che siamo prontissimi a regalarvi. La mitica Rhythm is a Dancer, loro sono gli Snap, il brano divenne uno dei tormentoni estivi dell'anno, tanto che alla fine del 1992 risultò poi essere il singolo più venduto in Italia, che fu inserito anche nella compilation Festival Bar 1992. E allora vai con i tedeschi Snap e questo ritmo prettamente Eurodance che incendia l'FM e ci fa alzare al massimo il volume della radio. Numero 1.

Adam, Rhythm is a Dancer, sulle note di Snap, numero 1 del 30 maggio 1992. Arrivano anche i saluti per quanto riguarda il sottoscritto. Sono Mirko Bencivenni, grazie per aver viaggiato con me nella storia della musica. Tutte le classifiche dei vostri ricordi più belli sono qui, vi aspetto alla prossima.

0: Lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendro Macuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17:30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Jannik Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come sa.
1: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. È uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0, 6-1 con lui, che era numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
0: Voltiamo pagina calcio, stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. I londinesi, a secco per 119 anni, hanno vinto l'FA Cup lo scorso anno e il Community Shield a inizio stagione. I madrileni, nessun trofeo, eccetto quelli nelle serie minori. Calcio d'inizio ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Vanoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
2: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. È importante finire bene, penso, godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto, ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio, non lo so se come allenatore, come giornalista.
0: L'ex Barcellona, oltre a ripercorrere la sua lunga e trionfale carriera, ha voluto spendere anche parole al miele verso i tifosi biancocelesti al termine di un anno complicato. Lo ascoltiamo.
2: Stanno sempre con noi e lo hanno fatto nei momenti più difficili. Aspetto, come dico, che possiamo in un futuro arrivare a trovare una soluzione, no? È vero che questo anno è stato così difficile, molto particolare per noi, e secondo me in un futuro auguro a questa società, a questi tifosi, che possono arrivare a quel consenso e andare tutti insieme, perché così è come siamo più forti qua, no?
0: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, venerdì le prime prove libere, sabato le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi, daremo il 100%, dice il pilota Aprilia, e lavoreremo sodo per ottenere il miglior risultato possibile. Per Pecco Bagnaia, reduce dal podio di Barcellona, è sempre un momento speciale della stagione correre nel GP di casa. Poi il tifo e l'affetto dei tifosi danno un'energia incredibile. Il podio serviva per il morale, soprattutto dopo una giornata piena di incidenti. A proposito di incidenti, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Radio Piemonte Sound. Bene, un saluto da parte mia, Giorgio Cagnotto, e da parte dei tuffi, dei tuffatori e dei grandi sportivi. Un abbraccio a tutti.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben ritrovati, in apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Greggio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Infine la A5 Torino-Aosta, per lavori sono presenti code fra Vere e Pont San Martin in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: Le scuole superiori di Cuneo si sfidano sul palco. È il momento dello speciale Festival dello Studente.
1: Benvenuti allo speciale Festival dello Studente. Sono in compagnia di Andrea e Margherita, due studentesse del liceo classico che parteciperanno appunto al Festival dello Studente come attrici nella categoria teatro. Vi chiedo se potete darci qualche anticipazione, un piccolo spoiler di quello che sarà lo spettacolo che porterete.
2: Dunque, lo spettacolo si chiama Giobbe ed appunto intitolato così proprio perché il protagonista si chiama Giobbe ed è appunto il personaggio biblico che dovremmo conoscere tutti quanti. Giobbe è il protagonista perché diviene il soggetto di una sfida che si svolge tra due personaggi, Lucifero e San Pietro. Lucifero fa in modo che Giobbe soffra a tal punto che lo farà dubitare della sua fede cristiana. Cosa succederà alla fine? Lo scoprirete al festival.
3: E che ruoli interpreterete nello spettacolo?
2: Dunque, io sono una commercialista e un marito, quindi un po' di divario tra i due ruoli.
4: Io sarò San Pietro e quindi dovrò un po' dibattermi con Lucifero, la mia compagna.
1: Dicevate prima che non è la prima volta che affrontate il palco del festival, quindi vi chiedo un po' sulla base della vostra esperienza se siete migliorati nell'approccio al pubblico e al palco, come vi siete sentiti le prime volte e quali sono un po' le aspettative che avrete per quest'anno.
4: Ok, allora diciamo che io sono sempre stata una persona molto timida, però sul palco divento completamente un'altra persona e sì, penso di essere migliorata dalla prima superiore e adesso sto svolgendo ruoli sempre più importanti e più difficili, quindi mi sto mettendo in gioco abbastanza.
3: E Margherita, anche per te non è la prima volta sul palco, ti va di condividere con noi un bel ricordo delle passate edizioni?
2: Sicuramente un bellissimo ricordo che tutti gli anni si ripete è il momento prima dello spettacolo e anche il momento dopo, dove c'è felicità e gioia comunque per lo spettacolo che si è appena svolto.
3: Ringraziamo le nostre ragazze del liceo classico che appunto si esibiranno nella sezione teatro. Ricordiamo che gli appuntamenti dedicati al teatro quest'anno sono al Teatro Toselli di Cuneo, quindi una location d'eccezione, l'8 e il 9 giugno. Noi ci fermiamo per una piccola pausa e torniamo tra pochissimo con lo speciale Festival dello Studente.

0: Bentornati all'appuntamento con lo speciale Festival dello Studente. Siamo qui in compagnia di Miriam e Maddalena, che si esibiranno nella categoria danza nel Festival dello Studente di quest'anno. Innanzitutto ben arrivate e benvenute. Vi chiediamo prima di tutto se potete farci qualche piccolo spoiler della vostra esibizione di quest'anno, e vi chiediamo se siete emozionate.
1: Allora, la nostra coreografia innanzitutto come genere è hip hop, e quindi sarà una coreografia molto energica e anche molto allegra, e infatti noi facciamo proprio hip hop insieme, e quindi abbiamo deciso di portare anche sul palco del festival la stessa energia che proviamo sempre quando facciamo lezione, quando ci esibiamo in generale. E quindi ovviamente è molto emozionante anche essere sul palco del Festival dello Studente, e ci piace poter rappresentare la nostra scuola in questo modo, con quello che ci piace fare.
2: Scuola che ricordiamo essere il liceo classico. Maddalena, invece a te vorrei chiedere, visto che ci hai detto fuori onda che è la prima volta che ti approcci al Festival dello Studente, sei definita la principiante, allora ti chiedo cosa si prova e come ti senti ad affrontare questa sfida, ma anche appunto una passione, immagino, per te.
3: Ma allora è un'emozione abbastanza contrastante, nel senso che sicuramente c'è molta emozione, nel senso che è divertente. Detto ciò, un po' di ansietta c'è, anche perché esperienze con il pubblico non è che ne abbia avute così tante, quindi sicuramente c'è un po' quello stress di dimenticare magari dei passi durante la coreografia. Detto ciò, è una bellissima esperienza secondo me, e quindi deve essere vissuta.
2: Sono curioso anche di chiedervi come mai avete scelto la danza e cos'è che vi spinge ad approcciarvi a questo mondo.
3: Ma allora, sicuramente perché ho mia mamma che fa danza da quando è bambina, e quindi anch'io ho cominciato da quando sono bambina, e soprattutto io ho la passione per la musica e soprattutto anche per le sfumature che ci sono dell'arte in generale, quindi danza è un punto importantissimo, ma non è solo quello, quindi anche canto, disegno e danza però è anche un punto importante, ecco.
0: E invece Miriam, ti chiedo appunto anche a te com'è nata questa tua passione, e soprattutto se magari ti ha anche aiutato a superare alcune tue magari timidezze o insicurezze.
1: Io anche ho iniziato quando ero piccola, quando avevo 8 anni, e ho deciso di iniziare perché mio fratello anche lo faceva, e quindi mi aveva passato un po' questa passione, e adesso diciamo che per me è un po' un modo di sfogarmi, ma anche di far vedere una parte di me che di solito non esce tanto, perché io sono una persona abbastanza timida di solito, ma quando sono sul palco, quando ballo, mi sento molto libera e esce una parte di me che comunque sento che c'è, e che appunto sono contenta di poter esprimere. E anche a me piace molto la musica in generale, quindi è una parte molto importante anche per me.
0: Certo, bellissimo, bellissime parole.
2: Io vi ringrazio, è tempo di una canzone e torniamo subito con lo speciale Festival dello Studente, altre due ragazze del liceo classico, questa volta parleremo di musica.

0: Bentornati allo speciale Festival dello Studente. Siamo in compagnia di Alessandra e Virginia, due studentesse del liceo classico che si esibiranno nella categoria musica al Festival dello Studente. Come vi sentite ad approcciarvi al palco? Se l'avete già fatto la prima volta e un po' le emozioni che si provano, ecco.
1: Sì, per me è la seconda volta. In realtà ho partecipato per la prima volta l'anno scorso ed è stata un'emozione bellissima di suonare con un gruppo che era veramente meraviglioso, e mi sono trovata subito molto a mio agio con l'approccio al pubblico, al palco, e è stata una grandissima emozione. Spero che quest'anno riusciremo a migliorare ancora di più.
2: E potrete darci qualche piccolo indizio, qualche piccolo spoiler di quello che porterete quest'anno sul palco?
3: Ma allora, porteremo due canzoni, almeno io porterò due canzoni, Alessandra tre, e poi abbiamo anche un'altra cantante con noi. E allora, innanzitutto direi che preferisco non spoilerare le canzoni adesso, ma
2: teniamo l'effetto sorpresa.
3: Esattamente, teniamo l'effetto sorpresa, però speriamo che vi piacciano. Sono comunque canzoni abbastanza famose e speriamo appunto che vi piacciano.
0: Noi siamo pronti a cantarle insieme a voi. Tu prima parlavi di gruppo, e quindi mi piacerebbe chiederti cosa significa poter condividere questa esperienza con i tuoi compagni e cosa significa anche lavorare poi in gruppo a scuola.
1: Sì, è una bellissima domanda. Da quest'anno il gruppo è, diciamo, partito quasi da zero, perché abbiamo moltissimi strumentisti nuovi e sono molto felice di lavorare con tutti loro, perché si è creata da subito una grande sintonia, una grande armonia, e ci divertiamo provando, e grazie a ciò riusciamo a metterci creatività in tutte le canzoni che proviamo e riarrangiamo.
0: E che cosa significa per voi avere l'opportunità di fare un'esperienza di questo genere all'interno dell'ambito scolastico, ma soprattutto di portare di poter praticare una vostra passione all'interno della scuola?
1: Secondo il mio punto di vista è qualcosa di veramente prezioso, perché la scuola solitamente, soprattutto una scuola come la nostra, il liceo classico, che richiede veramente molto, tendiamo un po' a farci assorbire completamente dallo studio, e la possibilità di metterci in gioco anche dal punto di vista musicale, che è la nostra passione, è qualcosa di veramente arricchente anche nella creazione di legami all'interno dell'ambito scolastico.
2: E invece per te, Virginia, cosa significa poter appunto esibirti sul palco del Festival dello Studente?
3: Ma allora, innanzitutto per me è un'opportunità anche per superare alcune delle mie paure. Io sono una persona molto timida in generale, e quindi è anche un modo per superare questa timidezza, ma soprattutto è, come diceva già Alessandra, una grande opportunità, perché abbiamo la possibilità di cantare davanti a molte persone, ed è davvero una grande opportunità che magari senza il festival non avremmo, e quindi è una grande risorsa.
2: Grazie mille per queste bellissime parole. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo tutte le ragazze che sono state con noi del liceo classico e facciamo a tutte loro un grande in bocca al lupo per il festival.
0: Grazie per essere stati con noi, vi salutiamo.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11 la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo, fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti, dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
3: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
2: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone sono infette su 10.
3: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del canton vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari delle costellazioni in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
2: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
3: Lo sport con il ciclismo, il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo, tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Chi fermerà la musica?
2: Si chiama Chi fermerà la musica, prendendo proprio spunto da quella famosa canzone dei Pooh, questo nostro appuntamento che comincia in questo momento e che vi farà ascoltare davvero tanta musica, la musica più bella dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. E non solo, e soprattutto ogni tanto vi faremo ascoltare tre dischi legati tra di loro da un argomento, l'argomento che può essere una parola, un tema, qualunque cosa ci possa venire in mente. Allora, rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound.

Tormentoni ne abbiamo da farvi ascoltare, ma certo che sì, ne abbiamo un sacco di tormentoni e questa volta siamo andati a pescarli dal Festival di Sanremo, esattamente dal Festival del Sanremo del 2024. Beh, c'è la tuta gold di Mahmood con la quale cominceremo questo nostro appuntamento non stop, poi sinceramente di Annalisa, parli di Annalisa, vuoi che non arrivi un tormentone? E poi andremo a chiudere con un pezzo che non faceva parte proprio del Sanremo, ma che nella la serata delle cover ha spaccato e ha spaccato talmente tanto che poi è diventato un disco vero e proprio. Pino D'Angiò insieme ai Bunker 44, ma quale idea?

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: lato. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Capita in alcuni festival di Sanremo che alcune cover diventino poi dei dischi di grande successo. Mi viene in mente Se telefonando di Neck, che è diventata davvero un successo incredibile, anche nel caso dei Bunker 44 e alla loro collaborazione con Pino D'Angiò per la serata delle cover di Sanremo 2024. Questo Ma quale idea è tornato ad essere un grande successo. Abbiamo ascoltato questo disco in chiusura del nostro Tris, cominciato con Tutta Gold di Mahmood e proseguito con Sinceramente di Annalisa, tre tormentoni da Sanremo del 2024.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la storia.

0: stanno per arrivare le ultime notizie, le ascoltiamo subito passando la linea alla nostra redazione.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani, il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito o il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Giornata politica di scontro in Italia, opposizioni sulle barricate per la calendarizzazione della riforma elettorale in aula alla Camera il 26 giugno. Al termine della riunione i capigruppo hanno espresso le loro critiche parlando di ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal voler cambiare le regole del gioco perché teme di perdere le elezioni. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Somma Cal, la docente universitaria e la figlia morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri tre italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai cinque nell'effettuare l'immersione poi risultata fatale. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura alla A4 Torino-Milano, per un incidente sono presenti code fra Balocco e Greggio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la A5 Torino-Aosta, per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Verre e Pont San Martin in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Cover di Sanremo, per esempio, ne abbiamo in questo spazio, ma sì, abbiamo tantissime cose da farvi ascoltare nel nostro appuntamento musicale non stop, e le cover di Sanremo sono le grandi protagoniste di questo tris di canzoni che stiamo per proporvi oggi. E allora, dal Sanremo del 2025 andremo a riascoltare la versione dei Modà insieme a Francesco Renga in quello che è stato il pezzo che ha consentito a Francesco Renga di vincere il Festival di Sanremo un po' di anni fa, nel 2004, Angelo. Poi Io sono Francesco, ve la ricordate la canzone di Tricarico? Bene, nella serata cover del 2025 è tornato sul palco dell'Ariston Tricarico, questa volta insieme a un altro Francesco, Francesco Gabbani. E poi chiuderemo con Rossetto e Caffè, Sal da Vinci, il trionfatore del Festival di Sanremo del 2026, che l'anno prima invece è stato ospite nella serata cover insieme ai Colors.

0: buongiorno, io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio e scrivo
1: Viva Francesco!

0: Sunset Caffè nella versione insieme ai The Colors, presentata nella serata cover del Festival di Sanremo 2025. Salda Vinci su Radio Piemonte Sound. Prima ancora abbiamo ascoltato il pezzo che ha lanciato Tricarico oramai un bel po' di anni fa. Io sono Francesco, nella versione presentata insieme a Francesco Gabbani ancora una volta al Festival di Sanremo del 2025. Abbiamo aperto questo bellissimo trio con i Modà e Francesco Renga e Angelo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa.

0: puntata di Chi fermerà la musica, dove vi facciamo ascoltare, anzi vi abbiamo fatto ascoltare quelli che sono i più grandi successi dell'archivio di Radio Piemonte Sound di questi 50 anni di storia. Ci risentiamo alla prossima puntata.
1: Chi fermerà la musica?
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
5: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
6: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
7: Radio Piemonte Sound. Amica Radio.
8: Sono le 19.
9: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
10: Buonasera dalla redazione.
11: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
12: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
11: Un'esplosione ha dilaniato una villetta Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
12: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
11: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
12: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
11: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
8: Prossime news tra mezz'ora.
13: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
14: Un abbraccio a tutti voi amici di Radio Piemonte Sound, ok? Da parte di Cristiano Malgioglio, Vecchiero Muccio.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
2: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
1: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
2: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
3: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail

0: fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
0: O vai su spazioesogni.it.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

I think I want to.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Clementino in una cover dove omaggia il grande Adriano Celentano con Svalutation.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
1: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
11: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
12: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
11: Grazie, Carlo, grazie molto.

0: Schiaff Cisl Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF Cisl, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF Cisl Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
4: Dronero torna a Anciue, la fiera degli acciugai.
5: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
4: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria @fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciue, la fiera era degli acciugai.
6: Radio Piemonte Sound.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Alessandro Cisiling. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34, centinaia i feriti.
2: L'economia.
1: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni, fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energie e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 MWh all'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati l'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Novara fra Novara Sud e Trecate in direzione Cameri. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Ovada e Masone in direzione Genova. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai VIP.
1: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte, esatto. Sound, era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
2: Grazie Carlo. Ciao.
3: Ogni settimana si

0: 30 emozioni,
1: 30 super hit.
2: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Lisa e Marco Manzini con Un omaggio a Mia Martini. Gli uomini non cambiano.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio. La radio rende.
4: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
13: Amici di Radio Piemonte Sound, sono Elio, anche se ho la voce giù, sono Elio. Vi saluto tutti, continuate ad ascoltare questa radio. Ciao!

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Daniele Ovaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi medio orientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
2: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, è una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota, stronca le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi: potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut. Ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
1: Governo spagnolo nella tempesta. Oggi, mentre il premier Sanchez era a Roma in Vaticano per incontrare il Papa, la Guardia Civile si è presentata nella sede del suo partito, il PSOE, a Madrid, per un nuovo filone di indagini su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari relativi al partito o al governo. Sanchez ha ribadito la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e alle domande dei giornalisti ha risposto che esclude per il momento crisi di governo. Intanto infuria la polemica anche per le nuove indiscrezioni nell'inchiesta che va avanti sul predecessore di Sanchez, Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Colpo di scena nelle indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa, costata la vita a un ragazzo di 22 anni di origine ecuadoriana. Gli investigatori si concentrano sulla criminalità giovanile. Il padre dichiara: dai tatuaggi era il capo di una gang. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Si sviluppano velocemente le indagini a Milano sulla rissa all'interno della stazione ferroviaria Certosa, dove la notte scorsa è stato colpito a morte un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia con i genitori ecuadoriani. Secondo le prime informazioni sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Ed è il padre della vittima, secondo quanto riporta l'ANSA, a confermare l'ipotesi investigativa, puntando il dito sull'aggressore. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, a un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, ha detto l'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio. Ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Al vaglio le telecamere di sorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra di loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
1: Il territorio europeo sprofonda nel rosso e la fotografia delle alte temperature anomale che imperversano nel vecchio continente, scattata dai satelliti Sentinel 3, la missione che fa parte del programma Copernicus di ESA e Commissione Europea. L'ondata di calore colora di rosso ampie zone in Spagna, Regno Unito, Francia ed Europa orientale. Domani il clou dell'afa fuori stagione anche in Italia. Le città da bollino arancione salgono a 14, oggi erano 12, ma si conteranno anche 4 bollini rossi a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, zero titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rossoblù nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Muoversi in Piemonte. Ben trovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia in colonnati tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi informiamo inoltre che per lavori sulla A26 sarà chiuso il tratto compreso tra la A21 Torino Piacenza e Alessandria Sud in direzione Genova dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Gratis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Ciao a tutti, sono Mr. Rain, mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

parole, sai che non ti servo più. Quando sudi il tuo coraggio per non startene laggiù, quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che nessuno te lo spiega.

0: saluto VIP.
1: Radio Premonte Sound, ciao da Vincenzo Biollica.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
5: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
4: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. Adronero, Anciuè, la fiera degli acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
2: Ciao Nie.
3: Me lo fai anche come Mara?
1: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
4: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
3: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
4: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
7: Come stai oggi?
6: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
7: Che bravo!
6: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parla

0: tavoli intramontabili come Pac-Man e il cubo di Rubik, e i pomeriggi passati a guardare serie TV iconiche come i Robinson e Charlie's Angels.
1: Risentiamo tre canzoni di quegli anni per cantare a squarciagola i grandi successi del passato e rivivere le emozioni dell'epoca.

0: grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Penso innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni,

0: Sono le 22.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
5: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
6: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
15: Un saluto grande come Tatiana, che è Tatiana, a tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, sono Cirilli.
16: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendro Macuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
5: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
4: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli.

0: Bambina.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Sempre e per sempre, una di quelle canzoni con una magia incredibile, l'ha scritta Francesco De Gregori, l'omaggio è di Fiorella Mannoia.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Erminio Sinni con a mano di Riccardo Cocciante.
1: E a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Diodato.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Accendilo tu, questo sole che è spento. L'amore, lo sai, scioglie i cuori di ghiaccio. Che sarà di me se perdo anche te? Se perdo anche te, Gianni Morandi.

i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle. Può esserci l'inverno là fuori, ma nel mio cuore c'è la primavera. Gioia e piacere. Le notti invernali sono fredde e terribili senza qualcuno da stringere. E quando tu sei vicino a me sono in estasi.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.
1: Radio Piemonte Sound, basta.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Omaggio Gianluca Grignani con l'Aiuola, la voce è quella di Fiorella Mannoia.

0: Che strano uomo avevo io. A letto mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente. E mi vestivo di ricordi per affrontare il presente. Dolce nera, sei bellissima.
1: Che strano.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Alfa e Roberto Vecchioni fecero nel Sanremo del 2024 una cover strepitosa, Sogna, ragazzo, sogna.

quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Quando hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Non mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound?
1: Ciao, Radio Piemonte Sound.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa.

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Antonella Ruggiero è Subsonica per un'ora d'amore.

0: Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

La musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Sulla tua pelle addormentata io mi accarezzo coi vestiti tuoi. Ti sento addosso, ma non so dove sei. Nella mia stanza calda, tu sei tu. Stringimi ancora un po' di più la mano. Profumo di Gianna Nannini.

0: le canzoni più belle che ci raccontano di ricordi ed emozioni.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Silvia Salemi e Marcella Bella con Non si può morire dentro, canzone del grande Gianni Bella.

0: Radio.
1: Credo che tu ti stia chiedendo dove sono stato. Ho cercato di trovare l'amore dentro di me. Sono tornato per farti sapere che ho una cosa per te e non posso lasciarla andare. I miei amici si chiedono che cosa mi succeda. Beh, sono in piena confusione per l'amore che ho per te. Bobby Caldwell, What You Want For Love.

i successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound. Just a perfect day.